0: 2 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. 1999. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1999.
1: Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La

0: 3 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1990. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Latte Miele, 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.
1: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

jako starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

5 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Ciao a tutti, 6 agosto 2026. Ariete, Venere in opposizione può rendere i rapporti un pochino delicati. Tu hai bisogno di comprensione e sostegno perché nell'ambito del lavoro ci sono delle cose che non vanno. Noi sappiamo che l'uomo è un po' più restio ad aprirsi, le donne sono molto più spontanee, rivelano anche qualche malumore. In ogni caso, in questo periodo ci vuole una parola di conforto. Il Toro, trattative e questioni economiche rallentano soprattutto dal 10 al 25. Lo dico in anticipo in modo che se ci sono dei conti da fare è possibile in qualche modo quadrare il bilancio ora. In amore invece il clima resta favorevole e il weekend aiuta il dialogo. Per i Gemelli Venere favorisce l'amore, i nuovi incontri, un buon momento per chiarire, riavvicinarsi, vivere con più serenità tutte le relazioni. È un mese importante agosto anche per i single. Cancro, le preoccupazioni lavorative ci sono persino se hai cambiato gruppo, ruolo e insomma se di recente hai notato che alcuni ambienti non sono più adatti. Domenica è la giornata migliore per parlare d'amore. Buone speranze per i single e i legami leggeri sono intriganti. Io penso che tutti i Cancro che sono soli nel mese di agosto vorranno vivere relazioni part-time e poi si vedrà. Leone, oggi un po' di nervosismo c'è nell'aria, ma domani il clima migliora. Intanto Venere ha iniziato un transito importante, tra poche ore sarà in sestile e Mercurio porta idee e opportunità. Ecco perché io penso che il Leone potrà avere successo in amore, anche se c'è stata una separazione. Come si dice, chiodo schiaccia chiodo. Vergine, il lavoro è più chiaro rispetto al passato, anche se le novità non riguardano direttamente la tua azione, come se aspettassi che qualcuno facesse qualcosa per te. O c'è una discussione o c'è un problema personale, in qualche caso legale da sbloccare. Non scaricare lo stress sul partner, te lo dico in anticipo, perché venerdì e sabato saranno due giornate un po' strane. La Bilancia, con Venere nel segno, porta energia, fiducia, occasioni. Ottimo periodo per il lavoro. Collaborazioni e nuovi progetti sono certamente favoriti. Anzi, chi ha un grande ideale può realizzarlo. Lo Scorpione è un po' arrabbiato o semplicemente spazientito. Alcune trattative restano in sospeso, ho parlato nelle ultime settimane anche di soldi che non sono arrivati. Agosto invece è molto positivo per gli incontri e la vita sentimentale. Sagittario, con Venere che torna favorevole, agosto che invita a uscire, conoscere gente, rompere la routine, è difficile non avere qualcosa in più. È come se stessi riscoprendo una certa nuova filosofia di vita. Capricorno, migliorano le prospettive nel lavoro, ma agosto resta un po' stressante per gli impegni, per le collaborazioni. Forse dovresti essere più rilassato anche nei confronti degli altri. Tenere tutto sotto controllo non va bene. In amore ci vuole un po' di attenzione domenica. Acquario, giornate tese con prudenza necessaria nelle spese e nei contratti. Dal 10 al 25 ci sono dei ritardi, per esempio se devi firmare un accordo, se devi avere dei soldi, tutti temporeggiano, tutti ti dicono non ti preoccupare e poi scompaiono. Meglio evitare reazioni impulsive. L'amore però premia. Pesci, buona giornata perché Venere inizia un transito interessante, è stata per troppo tempo in opposizione, forse serve un po' di disponibilità in amore. Da domani poi il clima migliora ulteriormente e domenica sarà una giornata favorevole. Insomma, da qui a fine settimana puoi chiudere un incontro d'amore o vivere un'emozione in più. Vi abbraccio forte forte, ciao, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Sport. Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
7: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito. Un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre. Il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
2: Latte e miele.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Tritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli. Alla Sagra della Sforbatura. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di

0: Inimitabile sagra della salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con la nostra gente, sagra della salsiccia a Carassai dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni.

0: convivialità. L'Ateniale e l'Amantino Grades vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
1: Canta l'estate con te, Latte Miele.
2: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 7:59.
1: Ci siamo anche oggi, che è giovedì 6 agosto 2026. Buona giornata da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli, Paolo Fox e poi le notizie.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Ciao a tutti, 6 agosto 2026. Ariete, Venere in opposizione può rendere i rapporti un pochino delicati. Tu hai bisogno di comprensione e sostegno perché nell'ambito del lavoro ci sono delle cose che non vanno. Noi sappiamo che l'uomo è un po' più restio ad aprirsi, le donne sono molto più spontanee, rivelano anche qualche malumore. In ogni caso, in questo periodo ci vuole una parola di conforto. Il Toro, trattative e questioni economiche rallentano soprattutto dal 10 al 25. Lo dico in anticipo, in modo che se ci sono dei conti da fare è possibile in qualche modo quadrare il bilancio ora. In amore invece il clima resta favorevole e il weekend aiuta il dialogo. Per i Gemelli, Venere favorisce l'amore, i nuovi incontri, un buon momento per chiarire, riavvicinarsi, vivere con più serenità tutte le relazioni. È un mese importante agosto anche per i single. Cancro, le preoccupazioni lavorative ci sono persino se hai cambiato gruppo, ruolo, e insomma se di recente hai notato che alcuni ambienti non sono più adatti. Domenica è la giornata migliore per parlare d'amore. Buone speranze per i single, e i legami leggeri sono intriganti. Io penso che tutti i Cancro che sono soli nel mese di agosto vorranno vivere relazioni part-time, poi si vedrà. Leone, oggi un po' di nervosismo c'è nell'aria, ma domani il clima migliora. Intanto Venere ha iniziato un transito importante, tra poche ore sarà in sestile e Mercurio porta idee e opportunità. Ecco perché io penso che il Leone potrà avere successo in amore, anche se c'è stata una separazione. Come si dice, chiodo schiaccia chiodo. Vergine, il lavoro è più chiaro rispetto al passato, anche se le novità non riguardano direttamente la tua azione, come se aspettassi che qualcuno facesse qualcosa per te, o c'è una discussione, o c'è un problema personale, in qualche caso legale da sbloccare. Non scaricare lo stress sul partner, te lo dico in anticipo, perché venerdì e sabato saranno due giornate un po' strane. La Bilancia, come era nel segno, porta energia, fiducia, occasioni. Ottimo periodo per il lavoro. Collaborazioni e nuovi progetti sono certamente favoriti. Anzi, chi ha un grande ideale può realizzarlo. Lo Scorpione è un po' arrabbiato o semplicemente spazientito. Alcune trattative restano in sospeso, ho parlato nelle ultime settimane anche di soldi che non sono arrivati. Agosto invece è molto positivo per gli incontri e la vita sentimentale. Sagittario, con Venere che torna favorevole, agosto che invita a uscire, conoscere gente, rompere la routine, è difficile non avere qualcosa in più. È come se stessi riscoprendo una certa nuova filosofia di vita. Capricorno, migliorano le prospettive nel lavoro, ma agosto resta un po' stressante per gli impegni, per le collaborazioni. Forse dovresti essere più rilassato anche nei confronti degli altri. Tenere tutto sotto controllo non va bene. In amore ci vuole un po' di attenzione domenica. Acquario, giornate tese con prudenza necessaria nelle spese e nei contratti. Dal 10 al 25 ci sono dei ritardi, per esempio se devi firmare un accordo, se devi avere dei soldi, tutti temporeggiano, tutti ti dicono non ti preoccupare e poi scompaiono. Meglio evitare reazioni impulsive. L'amore però premia. Pesci, buona giornata perché Venere inizia un transito interessante, è stata per troppo tempo in opposizione, forse serve un po' di disponibilità in amore. Da domani poi il clima migliora ulteriormente e domenica sarà una giornata favorevole. Insomma, da qui a fine settimana puoi chiudere un incontro d'amore o vivere un'emozione in più. Vi abbraccio forte forte, ciao, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Sorry, scusa, lo sento. Partiamo con i pinguini tattici nucleari questo giovedì 6 agosto. Ancora una buona giornata da tutti noi. Ci sono molte notizie, si parte dal caldo perché oggi è la giornata dei 27 bollini rossi su 27 città, che sono quelle prese in considerazione appunto dalla Protezione Civile. Mai successo nel nostro paese che tutte le 27 città prese in considerazione fossero in bollino rosso. Sapete che bollino rosso significa che soprattutto i bambini, le persone anziane e quelli che magari hanno malattie croniche dovrebbero starsene a casa al fresco, quindi fateci attenzione perché i pronto soccorsi degli ospedali delle nostre città sono pieni di persone che si sentono male, magari perché addirittura fanno sport nelle ore centrali della giornata. Mi raccomando, non fate gli spiritosi, soprattutto se non avete 20 anni, ma anche se avete 20 anni attenzione, perché avete visto che arrivano notizie che anche molto giovani operai o anche agricoltori molto giovani hanno perso la vita perché lavoravano, facevano quindi attività fisica durante le ore centrali della giornata. Non cambierà niente fino al 16-17 agosto, tra il 10 e l'11 ci dovrebbero essere un calo termico, ma solo perché pioverà un po' in modo sparso sul nostro paese, ma niente di definitivo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.

0: 1 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 chilometri di fondo. Oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato

0: 8 agosto a Norcia, Perugia, festa del covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la compagnia dei folli.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
3: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
4: Latte e miele.

0: cosa fai questa sera? Chiede Noemi, questa estate, lei che la passa poverina in ospedale, anche se la stiamo vedendo nei programmi che canta, però sono tutti registrati. In realtà è ancora in ospedale perché non riesce a muoversi, sta facendo fisioterapia. Lei ha detto con filosofia che poteva andare peggio, certo, si è presa una bella botta da quando è caduta dal palco di un concerto. Allora, sapete che nei giorni scorsi e qui, ma anche su tutti i giornali, si è parlato di questa truffa del Residence Andrea Cesenatico. C'è un'altra truffa molto vicino, dobbiamo spostarci solo a Milano Marittima, quindi siamo sempre in Romagna, e c'è un altro Residence Fantasma. Questa volta il nome è diverso, lo sto cercando, Ferrino si chiama questa volta, e però la sostanza non cambia, perché in pratica chiedevano un invio di una caparra intorno ai 200 euro e poi sono spariti. Tra l'altro c'è anche una persona che rispondeva ancora alle telefonate di quelli che arrivavano lì, non trovavano, erano molto arrabbiati, riprendeva anche in giro dicendo che siete stati truffati, siete almeno in 20 e i soldi sono già all'estero, quindi non potete fare niente anche se denunciate. Come vi dicevo anche nei giorni scorsi, quando parlavamo della vicenda di Cesenatico, dopo lì si è risolto perché il sindaco è intervenuto e ha dato, come dire, un letto ai turisti truffati. La cosa migliore da fare in questi casi è sempre quella di prenotare le vacanze su piattaforme ufficiali. Ora non vi dico i nomi, ma ce ne sono tantissime, vedete anche le pubblicità in televisione, perché quelle comunque vi garantiscono non solo che esiste il residence, l'albergo, la casa, ma se ci sono problemi vi danno una sistemazione alternativa senza chiedervi altri soldi.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Nel blu dipinto di blu o volare, Domenico Modugno, che si era spento 32 anni fa, era il 1994, non devo dirvi nulla di Domenico Modugno, anche se magari le persone più giovani non sanno che è lui che ha rivoluzionato la musica italiana rompendo la tradizione del bel canto rigido e formale. È stato praticamente il primo vero cantautore che cantasse anche le sue canzoni e ha unito la musica popolare del sud Italia a un forte stile teatrale. Sapete che usava moltissimo le mani, le braccia, era proprio italiano nel gesticolare. E pensate che lui, sapete, Mister Volare lo chiamavano in giro per il mondo, è tra gli artisti italiani che ha venduto più dischi in tutto il mondo, oltre 70 milioni nella sua carriera. Solo nel blu dipinto di blu ne ha venduti 22 milioni di copie nel mondo. Tra gli artisti italiani si colloca quindi in alta fascia quelli che hanno venduto più di tutti sono Mina e Celentano, che sono intorno ai 200-170 milioni di copie vendute. Pensate che successo che hanno avuto e ancora hanno nella loro vita. Lui si colloca nella fascia, quella che arriva subito dopo i due grandi Mina e Adriano Celentano, perché Modugno è insieme a Patti Pravo, Laura Pausini, Luciano Pavarotti, Toto Cutugno, Eros Ramazzotti e anche Andrea Bocelli.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
11: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
13: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
14: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
13: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
14: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
13: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
15: Latte e miele.

Tra poco cercheremo di capire cosa è successo in questi 6 centri commerciali di Milano che sono stati evacuati. E ieri, ora vi lascio a Franco IV e Franco I, ho scritto Tamo sulla sabbia e poi Mattia Bazar con Ti sento. A tra poco.

Ti sento Mattia Bazar, il successo internazionale più travolgente di questa band, grazie anche agli acuti di Antonio Ruggero. Infatti questa canzone si può cantare solo quando si è soli in macchina oppure a casa propria, perché altrimenti si diventa fastidiosi. Ha venduto veramente moltissime copie, primo in classifica in moltissimi paesi europei. Ci sono anche delle versioni che sono sempre di Mattia Bazar in lingua straniera, cioè I Feel You, e la versione inglese Te Siento, che ovviamente è per l'America Latina. Allora, vi dicevo, ieri i 6 centri commerciali importanti di Milano, molto frequentati, sapete che in estate poi sono molto frequentati anche perché hanno un'eccellente aria condizionata, generalmente si muore di freddo dentro i centri commerciali, si muore di caldo in inverno e si muore di freddo in estate, quindi anche per gli anziani, sono stati evacuati per 6 mail che sono arrivate proprio a ogni centro commerciale, clienti e lavoratori invitati a uscire con messaggi diffusi degli altoparlanti, la folla disorientata che cercava di capire cosa stesse accadendo, volete immaginare? Cioè l'altoparlante che vi dice che dovete lasciare immediatamente il centro commerciale, la paura vi viene per forza. I controlli hanno dato esito negativo, ma si cerca ancora di mettere insieme i pezzi di quanto sia successo, iniziando dall'email che avrebbe fatto scattare l'allarme. Vedremo quello che succederà. L'oggetto era leggere urgentemente, c'erano anche frasi un po' disconnesse contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo riferimento a Mattarella ha fatto ancora più alzare la guardia e quindi hanno controllato, non c'è niente, oggi dovrebbero aprire regolarmente.

questa è Mina Celentano qui su Radio Latte Miele, un album di straordinario successo del 1998. Vi dicevo prima, sono anche i primi due nella classifica degli artisti italiani che hanno venduto più dischi in assoluto. Quando parlavamo oggi, sono 32 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno, facciamo la classifica degli artisti che hanno venduto di più e loro due sono ai primi due posti. Allora, si parla molto di queste ondate di calore, in realtà i climatologi ci stanno spiegando che le ondate saranno di fresco, nel senso che dall'estate 2026 in poi l'estate sarà questa, quindi non dovremo più parlare di ondate di calore, ma l'eccezionalità sarà quando le temperature scenderanno. Dobbiamo quindi cambiare proprio, come dire, il nostro settaggio mentale, dobbiamo pensare che ormai è così, è questo, e quindi dovremmo avere il coraggio di chiedere ai nostri politici. Il 2027 è un anno importante, il prossimo, perché si vota per rinnovare il Parlamento, quindi anche il governo, per chiedere ai nostri politici di mettere in atto delle politiche appunto per abbassare le temperature. Ce ne sono moltissime anche sui giornali, un sacco di esempi. Ad esempio, sapete che in Giappone è obbligatorio, come dire, mettere il muschio sopra i tetti, che sembra una sciocchezza, ma abbassa di 2-3 gradi la temperatura nelle case, e 2-3 gradi sono parecchio, 2-3 gradi. Anche la cultura dei vestiti, soprattutto che riguarda gli uomini, no? Io vedo ancora gente, questa mattina ho visto con i miei occhi gente ancora con giacca e cravatta, è veramente anacronistico. Togliete queste giacche e queste cravatte, anche perché altrimenti, a parte che morite, povera gente, ma soprattutto dovete mettere l'aria condizionata a 12 per poter sopravvivere. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
6: Latte e miele.

0: Egoista Alexia, questa canzone andrebbe cantata ogni giorno, per darci un po' di forza e evitare le persone che sono egoiste, che siano uomini o che siano donne, non cambia niente. Allora, qui sulla Temiere parliamo anche della vicenda del quindicenne che è stato arrestato, che è in carcere 70 giorni a Malta. Se ne sta parlando moltissimo. Lui si chiama Flavio Santo Iemma e ci si chiede perché sia stato arrestato. Sapete che i genitori sostengono che sia in condizioni disumane, ma ieri ha parlato il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield e lui è in realtà sostiene che il nostro connazionale sia in carcere per una serie di reati molto gravi, tra cui procurato allarme, associazione a delinquere, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Quindi sono effettivamente 15 anni questo ragazzino, sono delle accuse molto gravi. L'adolescente sarebbe stato adescato da un gruppo online tramite il videogioco Roblox, che gli avrebbe inviato materiale pedopornografico nazista e satanista e poi lo avrebbe ricattato minacciando di denunciarlo se non avesse eseguito i loro ordini. A un certo punto i predatori gli avrebbero detto: devi far scattare un allarme bomba nella tua scuola, che si trova nel centro dell'isola e Mosta, la città, portando all'evacuazione dell'edificio e al suo arresto. Poi hanno guardato nel suo computer e hanno trovato tutto questo materiale.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irrecuperabile Trigno e Ermal Meta. Partiamo così in questa seconda ora insieme, giovedì 6 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata. Partiamo con il Papa che sta incontrando i giovani ad Assisi, perché è partito Go Franciscan Youth Meeting. Migliaia e migliaia di ragazzi sono lì per incontrare il Papa. Alle 10:30 ci sarà la celebrazione eucaristica. E poi lo sapete, l'ondata di caldo oggi, 27 città su 27 con il bollino rosso, non era mai successo prima. E l'Etna e lo Stromboli, due vulcani che si sono riaccesi per il momento, però l'aeroporto di Fontana Rossa a Catania è operativo, quindi sapete che spesso quando erutta l'Etna chiudono i voli, per il momento è operativo, ma vedremo. E poi la bufera per il caso del Mastro, Bagar alla Camera sull'uso della chat tra urla e proteste, duro botta e risposta in aula ieri, vedremo insomma se la situazione si calmerà oppure no. Dall'Iran ci fanno sapere che non stanno negoziando con gli Stati Uniti sullo Strait di Hormuz ma sull'Oman. Sapete che l'Oman è l'altro paese che detiene i diritti di passaggio sullo Stretto di Hormuz. E poi molte notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a €5,79. Lidl vale davvero.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
14: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.
2: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: settimane.
1: Due settimane, eccolo, settembre, qui su Radio Latte Miele. Lui vinse il Festival di Sanremo nel reparto giovani due edizioni fa, magari lo ritroveremo quest'anno. Allora, si parla moltissimo dei dolori dei giovani tennisti, perché sapete che Alcaraz ha ancora dolore al polso, il nostro Jannik Sinner è andato ieri a farsi vedere il ginocchio perché ha qualche dolorino, quindi è a rischio il Master 1000 di Cincinnati, non gli Open americani, quelli di New York, mentre Alcaraz potrebbe saltare addirittura anche gli Open. Ormai è tantissimo che il numero 2 del mondo è fuori. Ieri Jannik Sinner è stato visitato dal professor Gianluca Melegati, che in passato è stato medico della nazionale di rugby e del Milan, e a lui negli anni si sono rivolti i campioni di tutti gli sport, perché è uno dei grandi medici che si occupano di ginocchio che sono nel nostro paese. Vedremo insomma quello che succederà. Certo che tutti questi infortuni fanno

Ed eccolo Francesco Gabbani con Summer Funk, disco Latte Miei di questa settimana. Tra l'altro Sansone e Fili 6 fece un sacco di roba. La sua vicenda è raccontata nel libro dei giudici, nella Bibbia. La cosa che mi ha più colpito è che ha ammazzato 30 persone, 30 Filistei, perché aveva preso una scommessa durante le nozze. Era un po' iracondo, diciamo. Va bene, è record di 100 per quanto riguarda la maturità 2026, 100 e lode. Oltre 14.000 studenti hanno meritato la lode alla maturità di quest'anno, quasi il 3% di diplomati italiani. Però c'è, come dire, una differenza geografica importante, perché come dire, la regione più con più 100, con più secchioni, allora è la Campania con 3.012 lodi, seguita dalla Puglia 2.104 e dalla Sicilia 1.928. Erano molto meno un tempo. In Lombardia le lodi sono a 760, quindi molto meno. Dovete pensare anche che la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, che è il doppio degli abitanti ad esempio della Sicilia o della Campania, e quindi il fatto che ce ne siano solo 760 su una popolazione che è il doppio rispetto ai 3.018 che sono successe in Campania fa sempre, no, far uscire dei dubbi sulla difficoltà delle varie regioni.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sport.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
0: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
0: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
8: Quando torniamo qui sulla Temiere cercheremo di rispondere alla domanda perché in Italia l'elettricità costa il doppio rispetto a molti paesi europei. Prima vi lascio a Little Tony con Cuore Matto, poi ci sono Fiorella Mannoia e Ivano Fossati con O Che Sarà. A tra poco.

Ok Sara, Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati, questa canzone del 1989. Allora su Radio Latte Miele ci chiediamo appunto perché il costo dell'energia elettrica in Italia rispetto a molti paesi europei costa il doppio. Questo è un problema naturalmente per le famiglie, ma pensate per le aziende che devono competere in un mercato internazionale. Il motivo principale riguarda il mix energetico italiano, ovvero l'insieme delle fonti usate per produrre elettricità. L'Italia produce oltre il 40% della sua energia elettrica bruciando gas naturale, metano in genere, una percentuale molto più alta rispetto a quella degli altri paesi. E siccome il mercato dell'energia, del gas è più costoso del resto, ecco che paghiamo di più. E poi gli altri grandi paesi riescono a mantenere costi inferiori grazie a scelte strutturali diverse. La Francia copre gran parte del proprio fabbisogno grazie all'energia nucleare, che garantisce una produzione stabile e costi all'ingrosso generalmente più bassi, mentre ad esempio la Spagna o altri paesi usano in modo massiccio le fonti rinnovabili come l'eolico e il solare, godono di una minore dipendenza da combustibili fossili importanti. Noi invece dipendiamo, come sapete, moltissimo dall'estero, e poi ci sono oneri, quindi tasse di sistema molto alte.

0: Ligabue con Viva qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è stata una maxi frana nella notte in Valle Aurina, siamo in Alto Adige, 120 evacuati, per fortuna nessun ferito. Una grande colata di detriti ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina. Vi dicevo, appunto, a causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Daimer, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada Valle Aurina è chiusa al traffico. Secondo le informazioni disponibili, per fortuna non ci sono feriti, ma sono state evacuate 120 persone, per lo più sono turisti che si trovano lì. Coloro che non possono raggiungere la parte alta della valle oltre la zona di San Giovanni vengono accolti a Lutago, dove ricevono assistenza ai vigili del fuoco. E in questo momento sapete che anche in altre località turistiche di montagna stanno avvenendo dei fenomeni, come dire, forti, perché piove spesso sulle Alpi in questi giorni ed è un periodo invece che ci sono un sacco di turisti. Ora c'è il meteo per le prossime ore.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Anticiclone subtropicale con trasclato e un sensatore gigantesco territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
3: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
4: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
5: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21ª sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro

sola. Ragazza sola, c'è Annalisa qui su Radio Latte e Miele. Prende corpo il Sanremo 2027 guidato da Stefano De Martino. Allora, l'annuncio dei big quest'anno sarà presto, sarà il 29 novembre in un'edizione sempre speciale del TG1 in cui ci dirà chi sono tutti i concorrenti del prossimo Sanremo. Non sappiamo ancora quanti cantanti porterà, ci sono novità anche per quanto riguarda i giovani, perché sarà online da domani il regolamento di Sanremo Giovani 2026, il percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana, che introduce un meccanismo diverso rispetto alle precedenti edizioni. Sapete che qui si cambia spesso a seconda del conduttore. Comunque, a Sanremo Giovani ci sarà solo un vincitore, sarà decretato a dicembre, e questo vincitore però gareggerà direttamente con i big in gara.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Ciao a tutti, 6 agosto 2026. Ariete, Venere in opposizione può rendere i rapporti un pochino delicati. Tu hai bisogno di comprensione e sostegno perché nell'ambito del lavoro ci sono delle cose che non vanno. Noi sappiamo che l'uomo è un po' più restio ad aprirsi, le donne sono molto più spontanee, rivelano anche qualche malumore. In ogni caso, in questo periodo ci vuole una parola di conforto. Il Toro, trattative e questioni economiche rallentano soprattutto dal 10 al 25. Lo dico in anticipo in modo che se ci sono dei conti da fare è possibile in qualche modo quadrare il bilancio ora. In amore invece il clima resta favorevole e il weekend aiuta il dialogo. Per i gemelli Venere favorisce l'amore, i nuovi incontri, un buon momento per chiarire, riavvicinarsi, vivere con più serenità tutte le relazioni. È un mese importante agosto anche per i single. Cancro, le preoccupazioni lavorative ci sono persino se hai cambiato gruppo, ruolo e insomma se di recente hai notato che alcuni ambienti non sono più adatti. Domenica è la giornata migliore per parlare d'amore. Buone speranze per i single e i legami leggeri sono intriganti. Io penso che tutti i cancro che sono soli nel mese di agosto vorranno vivere relazioni part-time e poi si vedrà. Leone, oggi un po' di nervosismo c'è nell'aria, ma domani il clima migliora. Intanto Venere ha iniziato un transito importante, tra poche ore sarà in sestile e Mercurio porta idee e opportunità. Ecco perché io penso che il Leone potrà avere successo in amore, anche se c'è stata una separazione. Come si dice, chiodo schiaccia chiodo. Vergine, il lavoro è più chiaro rispetto al passato, anche se le novità non riguardano direttamente la tua azione, come se aspettassi che qualcuno facesse qualcosa per te. O c'è una discussione o c'è un problema personale, in qualche caso legale da sbloccare. Non scaricare lo stress sul partner, te lo dico in anticipo, perché venerdì e sabato saranno due giornate un po' strane. La bilancia, come era nel segno, porta energia, fiducia, occasioni. Ottimo periodo per il lavoro. Collaborazioni e nuovi progetti sono certamente favoriti. Anzi, chi ha un grande ideale può realizzarlo. Lo Scorpione è un po' arrabbiato o semplicemente spazientito. Alcune trattative restano in sospeso, ho parlato nelle ultime settimane anche di soldi che non sono arrivati. Agosto invece è molto positivo per gli incontri e la vita sentimentale. Sagittario, con Venere che torna favorevole, agosto che invita a uscire, conoscere gente, rompere la routine, è difficile non avere qualcosa in più. È come se stessi riscoprendo una certa nuova filosofia di vita. Capricorno, migliorano le prospettive nel lavoro, ma agosto resta un po' stressante per gli impegni, per le collaborazioni. Forse dovresti essere più rilassato anche nei confronti degli altri. Tenere tutto sotto controllo non va bene. In amore ci vuole un po' di attenzione domenica. Acquario, giornate tese con prudenza necessaria nelle spese e nei contratti. Dal 10 al 25 ci sono dei ritardi, per esempio se devi firmare un accordo, se devi avere dei soldi, tutti temporeggiano, tutti ti dicono non ti preoccupare e poi scompaiono. Meglio evitare reazioni impulsive. L'amore però premia. Pesci, buona giornata perché Venere inizia un transito interessante, è stata per troppo tempo in opposizione, forse serve un po' di disponibilità in amore. Da domani poi il clima migliora ulteriormente e domenica sarà una giornata favorevole. Insomma, da qui a fine settimana puoi chiudere un incontro d'amore o vivere un'emozione in più. Vi abbraccio forte forte, ciao, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: DNA.
1: Ed eccoli Giovanotti e Gabri Ponte con DNA. Partiamo così in questa terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon giovedì 6 agosto da Francesco Bianco e anche da Natalia Scalatelli. Dunque, è arrivato il Galateo da spiaggia con i divieti e consigli per l'estate 2026. Sapete che ci sono polemiche anche sui giornali stranieri per i divieti che ci sono nel nostro paese, che colpiscono soprattutto bambini e adolescenti che praticamente non possono più giocare. Ci lamentiamo che sono sempre davanti ai videogiochi o ai social, e poi se vogliono tirare due calci al pallone non possono farlo perché è vietato. È una roba veramente che non si può sostenere. Comunque il Galateo sostiene che la spiaggia non sia una discoteca. Mi sembra particolarmente evidente questo, no? Non è che io devo ascoltare per forza la tua canzone. Ci sono anche molte persone che guardano i social network senza le cuffie. Non mi interessa i video che né a me né agli altri che state guardando, mettetevi le cuffie o fate in modo di non fare rumore. Lo stesso vale per le comunicazioni al telefono. Non mi interessa come sta vostra zia Piera, no? A voi sì, parlate con voce bassa e naturalmente siete tranquilli. Lasciare ombrelloni per prenotare la spiaggia non solo è maleducato, ma adesso è anche sanzionato, perché sapete che c'era questa abitudine di lasciare gli ombrelloni per tenersi i posti in prima fila nelle spiagge private, pubbliche ovviamente, ed ecco che ora arrivano i vigili a togliervi e a multarvi, e poi c'è l'occhio alla privacy, e poi fumo e sigarette elettroniche. Naturalmente non potete fumare vicino ad altre persone.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato

0: ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
5: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta e porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursivo.

0: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo.

0: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
1: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19:30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Latte e Miele. Allora, ci sono un sacco di novità per quanto riguarda IT Wallet, sarebbe il portafoglio italiano. IT Wallet vuol dire portafoglio, in inglese è quello digitale, sull'app IO. Allora, sapete che già si può mettere la patente, la tessera sanitaria e la carta della disabilità. Tra settembre e ottobre arriveranno anche i titoli di studio, il certificato di residenza e successivamente l'ISEE e la tessera elettorale. Potrai inviare i tuoi documenti online ai siti della pubblica amministrazione o di aziende private, oppure mostrarli di persona avvicinando lo smartphone, un po' come si fa con il POS per le carte di credito o il bancomat, senza dover consegnare il telefono. Per usare tutte le funzioni del portafoglio digitale servirà obbligatoriamente la carta d'identità elettronica. Lo SPID non basterà più dopo un periodo di transizione, quindi per alcuni mesi ancora sì, poi ci serve per forza la CIE. Poi l'uso dei documenti di base sull'app resta gratuito e facoltativo, naturalmente uno può continuare a usare le sue tessere come vuole, e in futuro questo sistema diventerà compatibile anche a livello europeo, che è una cosa particolarmente interessante. Sono queste le grandi novità dell'app

0: Da Dio c'è Brescia qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che si è parlato moltissimo delle iniziative del Ministero del Turismo, soprattutto quando c'era Daniela Santanchè con Open to Meraviglia per pubblicizzare le bellezze del nostro paese. In realtà fanno più le star americane in generale. C'è il canadese Justin Bieber con la moglie Hailey che sono in giro per la campagna, ma soprattutto c'è J-Lo che sta facendo veramente un gran tour. Sapete che nell'Ottocento c'era questa usanza degli scrittori stranieri di venire in Italia a fare il gran tour per vedere le bellezze del nostro paese. Lei sta facendo lo stesso perché sta girando tutta Italia, è stata a Milano, Siena, Taormina, Venezia e pubblica tutto quello che vede con i due figli avuti da Mark Anthony. Proprio è una bella famiglia, perché lei è sempre pazzesca, sapete che è una delle donne meglio conservate del mondo, con i figli adolescenti che sono due gemelli che vanno in giro, loro si comportano adolescenti, sono vestiti un po' da adolescenti, si vede che non è che proprio si entusiasmano, e lei invece è sempre contenta e pubblica un sacco di foto, e queste foto sono un enorme spot per il nostro paese.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
13: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
0: Quando torniamo qui parleremo del fatto che ormai i mari italiani sono mari tropicali. Prima vi lascio a Loredana Bertè con E la luna bussò, poi c'è un'altra diva come Anna Oxa con Senza di me. A tra poco.

Senza di me, Anna Oxa qui su Radio Latte e Miele, una canzone che aiuta l'autostima, perché senza di me la vita sa di fumo e di malinconia. Allora, al nord non piove in modo degno da 3 mesi, i pochi temporali estivi che si sono sviluppati quasi esclusivamente in montagna non hanno alleviato la situazione di grande sofferenza di laghi e fiumi. Sul Po tutte le stazioni sono sotto lo zero idrometrico, il livello convenzionale di riferimento variabile da luogo a luogo che misura le oscillazioni del fiume. A Pavia il Ticino è 4,5 metri sotto lo zero idrometrico e il Po a Cremona è arrivato a -8,40 metri, il Lago Maggiore a Sesto Calende è 42,5 centimetri sotto lo zero idrometrico, prossimo ai minimi storici. Secondo gli enti regolatori dei grandi laghi, il Verbano è solo al 5,3% del riempimento, che non significa che abbia perso il 95, ovviamente, ma che è rimasto solo poco più del 5% dell'acqua disponibile per l'uso potabile, agricolo e idroelettrico. Vanno male anche Como, Iseo, Idro, un po' meglio il Garda, anche se il riempimento è del 50%. Va molto male in tutti i fiumi del nord, quindi anche l'Adige, ad esempio. Va male anche la Vistola, in Polonia praticamente non c'è più, il Danubio è messo malissimo. Avete visto le immagini che l'Ungheria ha dovuto far saltare in aria una roccia profonda per poter utilizzare ancora l'energia nucleare? È una situazione davvero mai vista.

0: Ecco la Spagna con Gente come noi. Nel 1995 arrivò terza al Festival di Sanremo con questa canzone. C'è un'ultima ora di cronaca, dobbiamo andare in provincia di Chieti, ad Altino per l'esattezza. Ieri sera, una tarda serata, in una casa del piccolo comune è stata uccisa una donna di 89 anni, Gilda Di Giuseppe, a colpi di martello. È stato arrestato il nipote 25enne che studiava a questo punto a Roma.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21:30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21:30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
1: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37ª sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.

E lo dicono due qui su Radio Latte Miele, in realtà sarebbero tre nella loro storia d'amore, così dicono i giornali di gossip. Ci sarebbe anche Megan Ria, che è una ragazza, una ballerina molto talentuosa, bellissima, devo dire, ha fatto anche lei amici, si sono conosciute sia Elodie che Francesca durante i concerti di Elodie, appunto. Lei avrebbe tolto l'amicizia su Instagram e quindi pensano che c'entri un po' di gelosia tra Francesca e Megaria. Devo dire, tutte e tre di una bellezza pazzesca. Parliamo sempre di donne bellissime, perché sono intervenute recentemente sia Giorgina, la fidanzata presto moglie di Ronaldo, sia anche Chiara Ferragni, entrambe, sia Giorgina che la Ferragni, criticate perché sarebbero ingrassate. A parte, io le vedo, le trovo splendide. Comunque entrambe dicono: ma che taglia la felicità? Molto spesso quando si è tristi e infelici si è magre, mentre quando si è più felici, come sono loro in questo momento, magari si mangia una pizza di più. E devo dire, tra l'altro, se andate sui social network e vedete soprattutto le donne, perché sono certamente le donne a dire questa cosa sul peso ad altre donne, se vedete le foto non è che se vengono criticate da, appunto, donne pazzesche. Sono donne che dovrebbero concentrarsi molto sulla loro linea, quindi non si capisce perché siano così cattive con le altre. E comunque è vera questa cosa. A me è successo qualche anno fa di perdere 10 kg tipo in 3 settimane perché ero disperato, e tutti mi dicevano: come stai bene, sei dimagrito.

0: Radio Latte Miele.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trovami le

0: 12 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Siamo sempre all'interno di giovedì 6 agosto, buongiorno da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco, Natalia Scalatelli e ora anche da Francesco Carrubba.
3: Buongiorno a lui, che è appena arrivato. Qui.
2: Volevo chiederti se tu la pensi come i reali inglesi, Carlo e Camilla, re e regina, perché loro per, come dire, mantenere vivo il loro rapporto hanno deciso da mesi di fare i weekend separati, che è una cosa che io comprendo molto. Mi sono sempre chiesto, ad esempio, io non ho mai convissuto nella mia vita, sono uno dei pochissimi eroi che sono rimasti, ma mi sono sempre chiesto perché andare in vacanza un weekend con una persona con cui so già tutta la vita.
3: Beh, è un punto di vista, il bello dovrebbe essere proprio la condivisione, no?
2: Ci condividiamo, ho capito, ma condividiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e magari due giorni, lasciami respirare.
3: Ma forse loro passano tanto tempo insieme durante la settimana e quindi non vogliono vedersi, perché le coppie normalmente lavorano e quindi in settimana magari si vedono poco, nel weekend regaliamoci un'esperienza insieme.
2: Sì, a me è successo quando sono andato in vacanza qualche anno fa ed ero in macchina, tornavo dalla Calabria e guardavo tutte queste macchine piene di coppie e dicevo: ma questi ora vanno, sono fatto le vacanze insieme e ora vanno a vivere insieme ancora.
3: Sì,
2: che vacanza è?
3: Da cosa? Prendersi una vacanza dalla vacanza, dopo, forse.
2: Almeno una settimana. Io dico tutti i weekend, magari non lo so, se avete figli, poi è più complicato. Ma se non ci sono figli, io dico weekend effettivamente ogni tanto. Stacchiamo. Uno al mese non frequentatevi.
3: Questa può essere una buona regola.
2: Diventa una roba che non vi sopportate più. Va bene, questa è un'idea mia. Vi lascio con Francesco Carrubba, che ha idee migliori forse delle mie. Grazie a Natalia Scalatelli. Voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: A proposito di cronaca, c'è la canzone perfetta: antidroga, Emma e Fabri Fibra. Ma

Antidroga, Emma con Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Emma che ha appena finito una parte di performance dal vivo estive, ha dato appuntamento ai fan per il 5 settembre a Trento e poi per il 9 invece all'Ippodromo di Milano. Questo per quanto riguarda Emma. Buongiorno da Francesco Carrubba, dopo Francesco Bianco su Latte Miele. Grazie sempre alla nostra Natalia Scalatelli in regia. Stiamo anche oggi per 3 ore insieme dalle 11 alle 14 in questo giovedì 6 agosto che potrebbe essere anche una giornata storica dal punto di vista del caldo che fa, lo sapete, ne abbiamo parlato, insomma oggi un super picco, il caldo e l'afa non mollano, scrive l'ANSA, tra l'altro è un'allerta che continuerà anche fino a dopo Ferragosto, quindi si è prolungato molto questo periodo di gran caldo, questa ennesima e nuova ondata di calore, il centro-sud è il più colpito e venerdì avremo il bollino rosso in 26 città, ma da questo punto di vista già oggi abbiamo superato tutti i record perché tutte le città rilevate insomma sono da bollino super rosso. Pazienza, diamoci una mano, anche se vediamo persone anziane, fragili, bambini in difficoltà, insomma sempre pronti a darci una mano anche con questo gran caldo. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.

0: fatta 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
8: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi

posto del mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro

Ogni settimana Edoardo Bennato non si ferma mai, l'abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Sono arrivati questi numeri sull'esame di maturità di quest'estate, ha accennato stamattina anche Francesco Bianco con questi oltre 14.000 studenti che hanno preso la lode. Bravi, bravi, bravi, la maggior parte al sud, tra l'altro in totale sono 300 in più dell'anno scorso, quindi insomma un aumento che fa ben sperare ed è il 3% degli studenti totali. Ma quello su cui mi volevo soffermare io è quali sono i licei con il maggior numero di lodi. Io credo che in questo periodo dell'anno ormai gli studenti e le studentesse abbiano già scelto quale scuola superiore affrontare da settembre, però insomma può essere un elemento in più da valutare anche in questo agosto. Il liceo classico con l'8% delle lodi è la scuola che appunto registra il maggior numero di studenti che si sono diplomati con la lode. Bravi anche loro. Poi arriva lo scientifico al 6,1%. Questi sono i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Invece la fascia media delle valutazioni, quindi quella che raccoglie la maggioranza degli studenti, vede al 30,1% un punteggio tra i 70 e gli 80, quindi un buon punteggio, tra l'altro è anche in crescita quasi del 30% rispetto all'anno scorso. Quindi comunque anche chi non ha preso la lode se l'è cavata molto molto bene. Arriva Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele e in un'intervista ha spiegato qualcosa su questa canzone. Tra poco la

0: Bossa nostra di Gaia su Radio Latte Miele. Dobbiamo dare una notizia triste per la musica italiana, perché si è spento Francesco Guccini, un grande cantautore del nostro paese. Aveva 86 anni, è morto questa mattina a Pavana, era circondato comunque dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei suoi familiari. La famiglia ha anche informato che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ha anche chiesto che in questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, e la famiglia ha anche ringraziato tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Noi vogliamo ricordare Francesco Guccini, la sua carriera, le sue canzoni, anche un grande autore, ha collaborato con i Nomadi, Luciano Ligabue, Vecchioni, Zucchero, solo per fare qualche esempio. Le sue canzoni hanno attraversato generazioni. Io ricordo anche i suoi concerti, quando ancora li faceva, insomma, il pubblico si sedeva per terra in platea, anche nei palasport, sotto il palco. Molti portavano da mangiare, da bere, perché si era formata proprio una comunità al seguito di Guccini e della sua musica, e le persone in platea si alzavano solo quando sentivano un verso della canzone Cirano di Guccini, Venite pure avanti.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.
0: È un giorno di lutto per la musica italiana, si è spento Francesco Guccini.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
5: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
6: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red Dizzy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
7: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme.
8: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
10: Sognando la California dei Dick Dick e la cover di California Dreaming dei The Mamas and the Papas con il testo in italiano di Mogol, il disco entra nella hit parade del 66 e raggiunge il secondo posto dietro a Strangers in the Night di Frank Sinatra.

Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Si può dare di più, una canzone che a Radio Latte Miele conosciamo bene. Parliamo anche dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha diffuso un piano dal titolo Nutrizione, una guida alimentare per affrontare i giorni più caldi e quindi come idratarsi e cosa portare in tavola a Ferragosto. E quindi è curioso questo piano diffuso dall'Istituto, che si è preoccupato proprio dell'alimentazione che dovremmo tenere e seguire in questi giorni di gran caldo. E infatti le alte temperature estive, lo sappiamo, aumentano la perdita di acqua, di sali minerali, e quindi servono una corretta idratazione, un'alimentazione che sia leggera, equilibrata, ricca di alimenti freschi. Gli esperti suggeriscono, lo sappiamo, di bere acqua regolarmente per tutto il giorno senza neanche aspettare di avere sete. Bisognerebbe arrivare a 2-3 litri di acqua al giorno. In questo periodo dovremmo avere sempre con noi una borraccia d'acqua, dovremmo starci molto molto attenti, e mangiare frutta e verdura, perché possono contenere oltre il 90% di acqua e sono molto preziose per questo motivo durante l'estate. Contengono anche i sali minerali, quindi l'anguria, come dicevamo in questi giorni, il melone, le pesche, le albicocche, le fragole, anche le verdure ovviamente, gli ortaggi, i pomodori, la lattuga. E poi bisognerebbe consumarne almeno 5 al giorno, dicono gli esperti, di porzioni di frutta e di verdura, proprio per aumentare anche le vitamine, i sali minerali, le fibre e tutte le sostanze protettive per la nostra salute. Gli 883, prosegue con loro il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, un viaggio che è iniziato purtroppo anche con la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, proprio oggi l'abbiamo raccontato in diretta. E ora ascoltiamo gli 883 con Max Pezzali, con una canzone che cade a pennello, Nessun rimpianto.

0: ricordo di Francesco Guccini ci accompagnerà a lungo, lo abbiamo ricordato su Radio Latte Miele. Ora abbiamo ascoltato Nessun Rimpianto degli 883 con la voce di Max Pezzali dal 1997 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Stavamo parlando anche del piano dell'Istituto Superiore di Sanità, un piano anticaldo in cui l'istituto ha anche precisato il pranzo consigliato per il giorno di Ferragosto, quando tanti fanno magari una mangiata all'aperto e quindi bisogna stare attenti, bisogna seguire un menù equilibrato che potrebbe essere questo secondo l'Istituto Superiore di Sanità: un antipasto fresco con le verdure grigliate, buone, un hummus con crudité, dice sempre l'istituto, e poi passiamo ai primi, una pasta fredda con pomodorini, legumi e verdure, oppure un'insalata di farro oppure orzo con verdure di stagione. Anche qui vedete che le verdure tornano proprio perché sono importanti, anche in quanto ci idratano e ne abbiamo bisogno. Secondi piatti, pesce oppure pollo o ancora tacchino alla griglia, legumi come alternativa in una ricca insalata di pomodori, cetrioli e basilico. Il contorno può prevedere sempre verdura cruda o cotta a scelta. Possiamo concederci anche un dessert di macedonia di frutta fresca, vedi la frutta che torna. Possiamo anche esagerare, dai, una porzione di gelato o il sorbetto, lo dice l'Istituto di Superiore di Sanità, quindi chi siamo noi per smentirlo. Come condimento l'olio extravergine di oliva, le erbe aromatiche, il limone e le spezie vanno sempre bene. Dopo pranzo evitiamo l'attività fisica nelle ore più calde, ma possiamo fare una passeggiata quando la temperatura scende, anche per smaltire.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's con

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto, la sfida è servita. Info 345 69 70 944.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.

Non ho più fame, diceva uno degli ultimi versi di Completamente dei giornalisti con Tommaso Paradiso, e invece tra poco è l'ora di pranzo e quindi noi abbiamo preso l'abitudine di scoprire insieme una ricetta veloce anticaldo. Prima abbiamo parlato dell'Istituto Superiore di Sanità che ha consigliato un menù per il pranzo di Ferragosto, ma è per il pranzo di oggi, lo guardiamo insieme con una ricetta a base di frutta e verdura, visto che dobbiamo consumarne molte proprio per idratarci con questo gran caldo. Allora, ho trovato il gazpacho express di pomodoro e pesche nettarine. Natalia in regia mi sembra interessata. È una zuppa fredda frullata che non richiede cottura, si prepara in pochi minuti. Prendiamo i pomodori maturi tagliati a pezzettoni belle grandi, le pesche nettarine mature ma che siano sode, mi raccomando, con la buccia ben lavata, poi il cetriolo e il peperone rosso per dare un po' di sapore, un po' di intensità. Condiamo il tutto con olio extravergine di oliva, magari un cucchiaio di aceto di mele e un pizzico di sale. Prendiamo tutto, lo frulliamo fino a ottenere una crema liscia. Volendo si può aggiungere un cubetto di ghiaccio proprio durante la frullatura per rendere tutto ancora più freddo. Si può guarnire con foglioline di basilico. Non so se alla fine, dopo aver mangiato questa zuppa fredda frullata, saremo sazi, ma comunque anche oggi il pranzo è fatto.

qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

0: La locomotiva dal 1972, una delle canzoni storiche di Francesco Guccini, tra l'altro ispirata a un fatto realmente accaduto. Guccini in queste ore, ricordando la sua scomparsa, 86 anni, viene ricordato anche come cantastorie. In effetti è stato forse uno dei primi storyteller, oggi va di moda questa parola, lo storytelling, però era così, lui con le parole ci sapeva davvero fare, ha scritto grandi canzoni, spesso i testi erano praticamente poesie, quindi in queste ore lo ricordiamo anche con le sue canzoni, con la sua musica su Radio Latte Miele. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, inizia la nostra seconda ora insieme in questa mattinata. Grazie sempre a Natalia Scalatelli in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, anche se avete ricordi legati alla musica italiana in generale, è il 335 787 1910. Ora lasciamo subito spazio alla redazione per le news.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma commemorativa, è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarre alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri 3 detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21ª edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli. Titoli alla Sagra della Sporbatura.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21ª sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo.

Sorry, scusa, lo siento su Radio Latte Miele, un brano che è appena stato certificato disco d'oro, ma i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto sapere che stanno già pensando ad altre nuove canzoni, quindi c'è sicuramente qualcosa in cantiere. Aliena da Latina ci ha scritto al 335-787-1910 che lei, nonostante il caldo, si fa una bella corsetta, mi raccomando, stando attenti, oppure Aliena potresti scegliere di correre al parco di Villa Ruspoli a Firenze. Perché lo dico? Perché lì è in corso un esperimento in questo grande parco gestito dall'associazione Amici della Terra. Hanno messo delle tende in tutto il parco per fare ancora più ombra e così in pratica si arriva a 20 gradi meno rispetto alla temperatura circostante. Infatti l'associazione consiglia di pensare a utilizzare queste tende anche nelle città. Perché innanzitutto, se sull'asfalto normalmente i gradi arrivano anche a 49-50, l'erba si ferma sempre anche un 15 gradi prima. Non solo, un prato ombreggiato con queste tende arriva al massimo a 29 gradi, quindi effettivamente 20 gradi in meno. Può essere questa una soluzione anche per le isole di calore nelle nostre città. L'articolo è sul Corriere Fiorentino. L'associazione ha preso una tenda davvero a basso costo e ha piazzato l'ha piazzata per fare quest'ombra, poi ha utilizzato anche dei termometri e ha verificato proprio questi risultati, quindi può essere davvero un'idea, una soluzione per le strade. Arriva il disco Latte Miele, è quello di Francesco Gabbani, Summer Funk, una delle canzoni di questa estate.

Summer Funk, il disco Latte Miele con Francesco Gabbani, che è tra i primi artisti italiani in questa mattinata a ricordare Francesco Guccini nel giorno della sua scomparsa a 86 anni. Gabbani ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con il maestrone, perché Guccini era detto così, era soprannominato così anche per la sua stazza, la sua altezza. E c'è anche Mauro Pagani, che è un grande musicista, ha collaborato con Guccini e anche con De André. Le parole di Gabbani dedicate al ricordo di Guccini sono queste: le parole continuano a vivere anche quando chi le ha scritte se n'è andato, le tue, riferendosi a Guccini, continueranno a indicare la strada, a fare domande, a regalare bellezza. Sei stato un riferimento, un uomo capace di trasformare la poesia in musica e la musica in poesia. Grazie per averci insegnato il valore delle parole. Buon viaggio, Francesco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
11: Nelle ultime ore Renato Zero ha diffuso sul web e su tutti i canali social un video in cui dice: il mio genio non riposa mai e i miei miti non vogliono essere dimenticati, quindi apri il cuore, sto arrivando. Nell'attesa lo ascoltiamo con Madame dal 76.

0: Madre Dolcissima su Radio Latte Miele dal 1989 con Zucchero, che è uno dei tanti artisti che hanno collaborato con Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Insieme avevano cantato per esempio Un soffio caldo, questo era proprio il brano del loro duetto. Tra l'altro Guccini se ne va nello stesso giorno in cui 32 anni fa si spegneva anche Domenico Modugno, quindi 6 agosto, diventa un giorno ancora più triste per la musica italiana. Intanto Zucchero ha chiuso con 36 concerti in 78 giorni e in 34 città diverse questa parte del tour. Il bilancio lo ha fatto lui stesso sui suoi social nelle scorse ore, ha ringraziato la band, lo staff, il pubblico. Ora va un po' in vacanza e poi ripartirà il 24 settembre da Pamplona in Spagna. Intanto, proprio su Zucchero, Rocco Papaleo, il grande attore, regista, scrittore, ha rilasciato un'intervista in cui ricorda un episodio del 1982. Zucchero era ai suoi esordi, poco dopo il debutto al Festival di Sanremo, era arrivato in Basilicata per un concerto in bermuda, camicia con una cravatta di lana, quindi con un look molto particolare, come dice Papaleo. C'erano solo 150 persone al concerto, ma Zucchero ci ha messo tutto il cuore e poi ha fatto salire anche tutti sul palco. Poi da allora naturalmente ne è passata di acqua sotto i ponti e ora Zucchero riempie qualsiasi tipo di location da anni ormai in qualsiasi angolo del mondo. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Fiorello, Sì o No dal 93.
1: Sì.

0: Sì o no, Fiorello dal 1993 su Radio Latte Miele. A questo punto della mattinata volevo dare anche spazio a una notizia di una donazione, una bella donazione da parte di Lionel Messi, il campione del calcio argentino, un fuoriclasse, che ha donato 80.000 euro per ricostruire la Sierra Oeste e aiutare la comunità di Madrid. Siamo nella Spagna martoriata in questo periodo dagli incendi che hanno distrutto 75.000 ettari di quest'area, e quindi è importante il contributo di Messi anche per il ripristino della biodiversità che è andata perduta con gli incendi, e ancora di più per la comunità di Madrid che si è mossa in questo periodo, ha creato una piattaforma proprio dedicata agli aiuti che serviranno sia al recupero della natura ma anche alla ricostruzione delle case andate distrutte nella zona. Per Messi non è la prima volta che fa una donazione in carriera. Nel 2007 giocava nel Barcellona, ha fondato la Fondazione Leo Messi, che sostiene ancora oggi progetti sanitari, sportivi, educativi e per i bambini fragili, vulnerabili in tutto il mondo. Poi durante la pandemia ha donato 550.000 dollari agli ospedali argentini per dotarli di ventilatori e attrezzature, più di 1.000.000 all'ospedale di Barcellona e ad altri centri spagnoli, e ancora successivamente anche in America. La sua solidarietà non si è fermata anche nei confronti della Spagna, che è un paese che calcisticamente gli ha dato veramente tanto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
4: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto.

0: verità. Latteniele e Lamantino Brades vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
1: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026 Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
2: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor

Maggese dal 2005 su Radio Latte Miele con Cesare Cremonini, che ha rilasciato proprio una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui tra le tante cose dice che lui prima o poi vorrebbe come CT della nazionale di calcio Velasco. Questo anche perché lui ama molto il calcio, ma non solo, anche i motori, molto amico di Valentino Rossi, ora anche di Kimi Antonelli. Dice che con lui ha un rapporto speciale e che è un ragazzo destinato a fare grandi cose. A proposito di calcio, secondo Cremonini il gol più bello della storia è la mano de Dios di Maradona, perché è un qualcosa che trascende lo sport, trascende il gesto tecnico. Secondo Cesare probabilmente ha ragione. Parlando di calcio, è tornato anche su uno dei suoi idoli, Roberto Baggio. Gli ha dedicato anche i versi di Marmellata 25. Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica, è questo il verso in particolare dedicato al Divincodino. E Cremonini dice che quando Baggio ha lasciato il calcio, quello è stato un momento che ha segnato la sua vita, perché lui in quel periodo seguiva la curva del Bologna, le trasferte nei treni con i tifosi, le giocate di Baggio con la maglia del Bologna. Poi quando ha lasciato il calcio, con la fine anche della presidenza Gazzoni, se n'è andata via anche la sua gioventù. Cremonini dice proprio: nella mia canzone la partenza di Roberto Baggio è l'addio all'adolescenza.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giuli il produttore, la voce invece è quella di Biagio Antonacci, in un brano che è anche un incontro tra generazioni su Radio Latte Miele. Biagio ha appena lasciato Lucera in Puglia dopo una sequenza di concerti, 10 concerti se non sbaglio, tutti lì, e ora il suo tour prosegue così con altre residenze artistiche, chiamiamole così, in altri luoghi bellissimi d'Italia. Biagio nelle sue storie su Instagram ha anche ricordato Francesco Guccini con una foto scrivendo: buon viaggio maestro, oggi nel giorno della scomparsa del cantautore a 86 anni, come abbiamo ricordato. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie a Umberto Cappellato, il maestro della regia, che è arrivato al mixer da pochissimo in questo giovedì 6 agosto 2026 dopo Natalia Scalatelli. Ricordo ancora il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, è il 335 787 1910. A questo punto, come sempre, è arrivato il momento di lasciare di nuovo il microfono a Francesco Bianco per OK Salute.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitti, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ok Salute e Benessere.
1: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La controversia sulla protezione solare e il rischio di tumori alla pelle è tornata a infiammare la rete e i social media. A riaccendere il dibattito sono state alcune affermazioni secondo cui una maggiore esposizione al sole proteggerebbe dal melanoma, citando in modo distorto uno studio del 2023 pubblicato su Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. A fare eco a queste teorie si è aggiunto anche il cantante Salmo, che davanti a oltre 2.600.000 follower su Instagram ha rivelato di avere un carcinoma basocellulare, che è un tumore della pelle, arrivando ad evitare la patologia all'uso dei filtri solari. Una posizione ritenuta estremamente pericolosa che ha suscitato la reazione immediata del mondo medico. L'Associazione dei divulgatori medici e sanitari italiani e la Società Italiana di Dermatologia e diversi specialisti hanno segnalato il caso all'ordine dei medici e alle autorità sanitarie per messaggi ritenuti deontologicamente scorretti e rischiosi per la salute pubblica. Allora, facciamo il fact checking, quindi il controllo di quello che si è detto. Le principali società scientifiche hanno fatto il punto della situazione, smontando punto per punto le tesi diffuse in rete e spiegando come stanno davvero le cose secondo la medicina basata sulle evidenze, quindi sulle prove. Andiamo con le domande. La crema solare può causare il cancro? Falso. Si tratta di una classica fallacia logica basata sulla confusione tra correlazione e causalità e sui cosiddetti fattori di confondimento. Chi sviluppa un tumore pur utilizzando la crema solare non si ammala a causa del prodotto. In epidemiologia questo fenomeno è noto anche come causalità inversa. Le persone con fototipo chiaro, pelle sensibile o con una storia pregressa di ustioni, lesioni, usano più frequentemente la protezione solare rispetto a chi non si scotta mai. Ma partono da un rischio biologico di base nettamente superiore. L'insorgenza del tumore dipende da un'applicazione errata, poca quantità o mancato rinnovo, da un'esposizione comunque eccessiva e prolungata, oppure da una predisposizione genetica al carcinoma o al melanoma. La seconda domanda: la protezione solare blocca la sintesi della vitamina D? Anche qui è falso. Nessuna crema solare schermante blocca il 100% dei raggi ultravioletti. Anche applicando un fattore di protezione molto alta, come quello 50+, una quota di radiazioni, circa il 2%, penetra comunque nella cute. Questa percentuale minima è ampiamente sufficiente a garantire la regolare sintesi fisiologica di vitamina D da parte dell'organismo. Per soddisfare il fabbisogno quotidiano bastano infatti in estate tra 10 e 15 minuti al giorno di esposizione di piccole aree. Capiamo allora quale sia l'uso corretto della crema solare. Il dosaggio per il corpo: applicare una quantità totale pari a una pallina da ping pong per coprire accuratamente l'intero corpo. Per il viso utilizzare la quantità pari alla lunghezza di due dita, indice e medio stesi. Frequenza: riapplicare ogni due ore, sempre dopo ogni bagno. Tergitura con asciugamano o abbondante sudorazione. Quello consigliato è quello 50+, per poi passare eventualmente a un fattore di protezione 30. Neonati da 0 a 6 mesi, divieto assoluto di esposizione diretta ai raggi solari e uso di filtri chimici diretti. Ho visto neonati in spiaggia anche quest'estate, è un errore grave. Grazie per essere stati con noi.
0: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, fermo, la Compagnia dei Folli.
5: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e

0: musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
1: Latte Miele.

0: Vasca!
1: Viva la Vasca, Benji e Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele. Gwyneth Paltrow, grandissima attrice, a 53 anni, è sbarcata anche lei su TikTok con un video che è diventato subito virale, 140.000 visualizzazioni proprio nelle prime ore, e poi sta continuando a viaggiare. È un video particolare e che interessa da vicino l'Italia per diversi motivi. Prima di tutto perché riguarda un po' anche la Sardegna, la Toscana, regioni che l'attrice ha toccato in questi mesi, e poi anche perché ha parlato in italiano nel video e quindi siamo rimasti un po' tutti a bocca aperta. Attrice premio Oscar, ha aperto questo profilo sui social e con questo video che è molto simpatico perché lei fa diverse cose quotidiane in questi luoghi bellissimi e viene continuamente interrotta da una misteriosa voce fuori campo, e lei ripete: un attimo, sto facendo un video per TikTok, e lo dice proprio in italiano, poi anche in francese, in inglese, questo probabilmente per andare incontro a una platea molto ampia di utenti sparsi per il mondo, visto che lei è un'interprete così, così famosa. E in questi video, tra le varie location, omaggia appunto la Toscana, la Sardegna, dove è stata avvistata anche recentemente ad Arzachena, come ha scritto l'Unione Sarda. E in questo, in tutto questo, in questo mondo social dell'attrice, hanno un ruolo importante anche i due figli. Tra poco ne parliamo, prima c'è Buon Vento, Jovanotti, Alfa.

0: Buon vento!
1: Buon vento su Radio Latte Miele con Giovanotti, c'è Alfa in questa canzone. Giova pronto per il suo tour estivo che parte domani, pronto anche con la bicicletta, già allenato, già con la divisa, pronto a raggiungere ogni tappa pedalando. Allora, parlavamo del debutto su TikTok della grandissima attrice Gwyneth Paltrow, che in qualche modo è in questo caso l'allieva che supera i maestri, perché lei arriva su TikTok prima dei suoi figli Apple di 22 anni e Moses di 20. In realtà in passato erano stati proprio loro che spesso avevano dovuto aiutare la mamma in diverse cose riguardanti i social, magari come tanti un po' boomer da questo punto di vista, quindi le hanno spiegato i meme, i linguaggi di internet, lo aveva messo lei stessa in un'intervista, e ora però è lei ad arrivare prima di loro sui social, e non solo con questo video e in generale con quello che fa sui social, ma anche con le sue vacanze, ha trasformato un viaggio attraverso l'Europa in una vera e propria iniziativa di personal branding.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
9: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
9: Globo Biancheria, per la tua casa.
8: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
5: Antonello Venditti, poco fa ha ricordato Francesco Guccini, così ci lascia alcuni capolavori come testimonianza eterna di un Novecento duro a morire nei nostri cuori e nella nostra vita, nell'eterna speranza di cambiamento tipica della nostra generazione.

per Elisa di Alice dal 1981 con la firma del grande maestro Franco Battiato su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che così è passato anche per il decennio degli anni 80. Intanto Alice ha dovuto mettere in pausa i suoi concerti dopo una polmonite, ma ricomincerà a settembre. Noi le auguriamo di tornare al 100% al più presto. Volevo parlare anche di questi aerei del futuro che si stanno studiando in queste settimane. Avranno le ali ripiegabili, un po' come i telefoni, come certi telefoni. Praticamente il colosso del settore Airbus sta allungando letteralmente le ali dei suoi ultimi aerei, quelli più tecnologici di ultima generazione, e li allunga di 4,5 metri per lato. E questo significa però che gli aerei in sostanza non entrano più nei gate degli aeroporti perché hanno le ali troppo lunghe. È come comprare un'automobile molto grande che poi non entra nel garage di casa. Bisogna pensarci prima. Però ci vuole una soluzione, la stanno cercando. Innanzitutto le ali più lunghe sono anche più efficienti, quindi riducono i consumi, però c'è il problema della grandezza, perché bisogna cambiare tutti gli aeroporti del mondo per farci stare questi aerei. Allora la soluzione è proprio quella di fare delle ali ripiegabili. Tra poco vediamo ancora qualche dettaglio su questa notizia curiosa che riguarda il futuro dei nostri spostamenti. Prima c'è la Domenica Lunatica di Vasco Rossi dal 90. È stata...

0: Domenica lunatica, anche giovedì 6 agosto su Radio Latte Miele. Siamo nel 1990 qui con il viaggio nel tempo della musica italiana con Vasco Rossi, che anche in piena estate, anche nella sua zocca in Italia, è attivissimo sui social, pubblica molte storie, molti post e naturalmente è stato tra i primi a ricordare Francesco Guccini nel giorno della sua scomparsa in una storia. Ha scritto: "Viva Francesco Guccini, non morirà mai". Noi ora torniamo sulla notizia delle ali ripiegabili degli aerei del futuro. D'altra parte il principio è antico: più l'ala è lunga e stretta, meglio si vola. Ci sono meno vortici, meno attrito, meno resistenza e anche meno carburante sprecato, quindi si riducono i consumi. Il problema è che gli aerei quindi avranno le ali sempre più lunghe, ma gli aeroporti hanno un limite fisso di spazio, 36 metri di apertura alare. Se superi questa soglia, appunto, devi ridisegnare gli aeroporti di tutto il mondo. Siccome sono già in corso i progetti per allungare le ali, si pensa appunto di farle ripiegabili. I voli di prova per questi nuovi aerei inizieranno nel 2027, andranno avanti per 3 anni fino quasi al 2030. È un progetto che è iniziato già dal 2014, quindi è già da tanto che si studia come fare. Sono state testate oltre 100 tecnologie diverse, e però il futuro dell'aviazione potrebbe proprio essere quello di aerei con le ali ripiegabili, aerei che si chiudono come un ombrello, mentre noi magari facciamo ancora fatica, litighiamo anche con il bagaglio a mano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tua animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico

0: Montalto delle Marche, la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.

0: restami un po' addosso.
1: E se poi Malika Ayane su Radio Latte Miele. Prima di dare il benvenuto a Andrea D'Agostino e salutarci, un'ultima notizia che riguarda un personaggio sportivo particolare, un portiere polacco, si chiama Szczęsny. In Italia lo conosciamo bene perché ha giocato per tanti anni nella Juve, è stato proprio il primo portiere, poi aveva annunciato il ritiro intorno ai 34 anni, solo che in quel momento il Barcellona, quindi una squadra anche blasonata, aveva bisogno di un portiere e ha detto aspetta un attimo prima di ritirarti che abbiamo ancora bisogno, e la sostanza è che sta ancora giocando, ancora adesso, dopo aver vinto tutto, continua ad aggiungere nuovi trofei. Ma la cosa interessante è che nelle ultime ore ha proprio lanciato un messaggio a un pubblico rivolto soprattutto ai giovani, perché lui ha dichiarato apertamente, in maniera molto onesta e autentica: io ho un vizio, quello del fumo, quindi immagino sigarette, che non riesco a smettere, è una dipendenza terribile, è il mio punto debole e non riesco a smettere. Quindi ha invitato i giovani a non imitarlo, a non fare la stessa cosa, perché ovviamente il fumo fa male. Poi è anche un peccato che un giocatore, uno sportivo, un atleta abbia questo vizio, però la consapevolezza è anche un punto in più che Szczęsny ha dalla sua parte.

0: 14 e 1.
1: L'ex calciatore Gianfranco Zola è diventato ufficialmente il coordinatore di tutte le giovanili del mondo azzurro. A voi, come sapete, a quest'ora diamo il benvenuto al nuovo personal trainer della nazionale di calcio.
2: Eccomi,
1: Andrea D'Agostino.
2: Ciao Francesco, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, eccoci. Allora, oggi giornata di lavoro importante per
1: i
2: ragazzi.
1: Sì, perché nei giorni scorsi è stato leggero tra divano.
2: Beh, perché sapevo che c'era questa giornata speciale di giovedì.
1: Cosa ci tocca?
2: Avevo insomma, un po' difficile da raccontare pubblicamente. Però dovevo sgombrare il garage.
1: No, non si fa.
2: Allora gli ho detto: questo serve per battere la Spagna.
1: Addirittura.
2: Se fai questo, puoi battere la Spagna.
1: E quindi, quali tipo di lavori era necessario fare?
2: Svuotare scatoloni, controllare il contenuto degli scatoloni, certo.
1: Meticolosamente.
2: Ritinteggiare.
1: Ok. E quindi rifare il
2: montare il nuovo scaffale
1: del garage,
2: certo,
1: rifare questo lavoro aiuta a battere la Spagna.
2: Sì,
1: siamo sicuri?
2: Sì, certo, assolutamente.
1: Che metodo è questo? Perché non è
2: un metodo mio personale, brevettato. C'è il C di copyright. Il trademark,
1: più che, secondo me con questo metodo non si vince neanche la serie C.
2: Ma no, non è vero. I ragazzi erano molto sudati, questo te lo posso dire.
1: Con questo caldo, poveracci, sudato. Ci credo, nel garage. Vabbè, vi lascio a Doug.
2: Grazie
1: anche oggi. Grazie a Umberto Cappellati.
2: Torni anche domani?
1: Torno anche domani a disturbare.
2: Che brava persona.
1: Ciao.
2: Carruba, hai capito?
1: Ciao.
2: Pensa a te. Ciao Fra,
1: ciao.
2: Grazie. Allora, noi siamo pronti. Partiamo con questa chitarrina un po' spagnoleggiante per iniziare bene questo pomeriggio insieme di giovedì 6 di agosto. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Si parte con lui, con Irama, e la sua ultima canzone è

0: Irama Cabana sulla Temiele. Ciao a tutti e buon pomeriggio, buon giovedì 6 di agosto 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è l'ottimo maestro Umberto Cappellato. Buon pomeriggio maestro, eccoci qua pronti insieme per le prossime tre ore fino alle 17, come ormai diverso tempo a questa parte. Intanto però vi lancio così uno spoiler per la prossima settimana: non ci sarò al pomeriggio, però ci sono lo stesso, però dovete svegliarvi un po' presto perché sarò in onda la mattina tra le 8 e mezzogiorno tutti i giorni della prossima settimana, quindi non vi mollo neanche un attimo. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Vi faccio anche oggi una bella domanda su cui riflettere: qual è il viaggio in auto più lungo che avete fatto? Questa è tosta. Forse uno dei più lunghi di cui mi ricordo è andavamo con i miei genitori e ci eravamo fermati una notte, quindi è troppo facile. Milano-Barcellona. Beh, non è corta, Milano-Barcellona con una notte di stop. Però voi pensate al vostro viaggio più lungo in assoluto? Se vi va di raccontarcelo, il numero è sempre lo stesso, è sempre valido, il 335-787-1910.
1: David Guetta, The Monolith Show,

0: Info e biglietti su idice.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

Acqua Santa Terme. Torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera, musica dal vivo. Sabato e domenica, aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico.

0: volumi.
1: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 3-4-3, dove se mangia sempre volumi.
2: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
3: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.

Achille Lauro e la città degli angeli su Latte e Miele. Vi chiedevo poco fa al 3578719 10: qual è il viaggio in auto più lungo che avete fatto e di cui ovviamente avete memoria? Poi basta che mi dite anche un po' da dove a dove e non vi preoccupate, lo cerco io quanti chilometri sono. Ad esempio il maestro Cappellato mi ha già battuto, cioè io non sono un grande amante dei viaggi in auto, devo dirlo, perché il maestro ha fatto da Milano a Porto Palo di Capopassero, provincia di Siracusa, e qua Maps mi dà 16 ore di strada per 1452 chilometri. Dai, questo è già un bello standard, bello alto. Però maestro, sappia che c'è qualcuno che la batte. Stiamo parlando di un trio di ragazzi che si sono iscritti a una delle corse penso più pazze che esistano sulla faccia del pianeta, perché si chiama la Mongol Rally. Una volta, quando è stata fondata questa gara, l'idea era proprio quella di arrivare in Mongolia in auto, quindi pensate al chilometraggio che può sostenere un'auto di questo tipo. Il totale di questa gara, si tratta di 16.000 chilometri da percorrere entro 40 giorni, quindi ti puoi fermare, te la puoi prendere con calma, non c'è nessuno che vince, l'importante è giungere a destinazione. Partenza dalla Repubblica Ceca e arrivo nel Kazakistan orientale. Il tutto però a bordo di auto che dici sì, ma ci arriviamo. Vi racconto meglio tra poco, intanto ci sono Clara e San Giovanni su Latte e Miele.

Clara insieme a San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Si parlava di questa corsa, una delle corse più dure, toste, imprevedibili del mondo, la Mongol Rally, un rally, quindi corsa di automobilismo, a cui un trio di ragazzi di Bolzano italiani si sono iscritti e hanno deciso di partecipare portando una delle loro auto. Dicevamo, la grande difficoltà di questa gara, che prevede un percorso di 16.000 chilometri, non è tanto la lunghezza proprio del percorso, ma è le condizioni in cui lo affronterai, perché non hai a tua disposizione mappe, non hai a tua disposizione GPS, non puoi usare il cellulare, non hai un mezzo che ti aiuta nel caso di guasti, quindi se ti fermi a 200 chilometri dal primo benzinaio, ragazzi miei, vai e inizia a camminare, magari spingi anche la macchina, già che ci sei. Un'altra delle grandi difficoltà di questa gara è che il rally impone solo motori molto piccoli, generalmente sotto la 1000 di cilindrata, massimo 1300, con almeno 10 anni sul groppone. Quindi questi due ragazzi però hanno trovato quella che è il classico mezzo di questa tipologia qua, in grado però di affrontarla, cioè la Fiat Panda degli anni 90. Quella lì, ragazzi, quella che abbiamo tutti in mente, quella prodotta in milioni e milioni di esemplari, vendutissima nel nostro paese e non solo, proprio con quella, una Fiat Panda 141, un modello 4x4 dei primissimi anni 90. I 16.000 chilometri penso li faccia e li regga, poi magari qua andare a far benzina, quelle robe lì, sta tutte queste tre ragazzi a cui facciamo il nostro in bocca al lupo.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuarie in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
6: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli. A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
9: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
10: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
11: Latte e miele.
12: Solo che pensavo con te inutile farneticare.
13: E se c'è chi percorre 16.000 chilometri a bordo di una panda per arrivare fino in Kazakistan, noi siamo un po' più tranquilli e sereni e facciamo solo un semplice viaggio nella storia della musica italiana. E che viaggio! Partiamo con Patti.

Ornella Vanoni e Vai Valentina su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. Abbiamo aperto questa ora parlando di questo rally un po' impossibile, decisamente improbabile, che però in tanti ci fanno una pensata, cioè il Mongol Rally. Però tutto ha un'origine, come sempre, non è che ci siamo inventati qualcosa, no. Il grosso arriva dai primi del Novecento. Su un giornale parigino, il 31 gennaio del 1907, veniva pubblicato questo annuncio. Ma chi è che accetta di andare quest'estate da Pechino a Parigi in automobile? Domanda buttata lì totalmente a casaccio su un giornale, rispondono in 25. In 25 forsennati si presentano a Parigi nell'estate del 1907 con loro automobili, costruite molto spesso da loro, perché stiamo parlando degli albori dell'automobilismo, quando ancora conti, visconti, principi o semplici borghesi si era un po' presa questa moda di costruirsi ognuno un po' la propria automobile. Tant'è che uno di questi è un italiano, il conte Scipione Borghese. Aveva costruito la Itala 40 HP e arrivò a Pechino addirittura con giorni di anticipo per ispezionare tutta la zona, parti del tracciato e non solo, andando in giro con un cammello per le strade di Pechino e facendo parte del percorso. Si era messo addirittura a misurare le distanze da muro a muro con un'asta, in modo tale da capire se ci passava con la macchina. Ma questa non è l'impresa peggiore, ce n'è una che supera tutto, perché ovviamente partendo da Pechino devi arrivare fino a Parigi, di ostacoli ne incontri tantissimi. Uno di questi sono le montagne. Un altro di questi potrebbe essere la famosissima, che proprio sta lì in Cina, a pochi metri dal centro di Pechino, la muraglia cinese. Come si passa una muraglia cinese in auto? Tra poco lo vediamo insieme, ma prima c'è Eros Ramazzotti e Stella Gemella.

Eros Ramazzotti e Stella Gemella su Radio Latte Miele, e sotto una buona stella è nata l'impresa del conte Scipione Borghese, che nel 1907, l'estate del 1907, ha avuto questa idea un po' balorda, cioè di partecipare a una gara per poche persone, per pochi matti, cioè la Pechino Parigi 1907, agli albori dell'automobilismo. La sua idea era proprio quella di creare una macchina in grado di essere modificata man mano che passava il tempo e man mano che le sfide diventavano più impervie. Quindi ad esempio i parafanghi erano rimovibili e potevano essere usati come rampe in caso di gradini o in caso di sabbia. Le ruote erano uguali, sia quelle frontali che quelle posteriori, quindi potevano essere intercambiabili senza nessun problema. Però c'è un problema fondamentale: che le auto non vanno in verticale, vanno solo in orizzontale, è il problema importante. E quindi cosa ha fatto? Perché si trova davanti alla muraglia cinese, e mo come la passo io la muraglia cinese? Mica posso circumnavigarla? No, penserò a qualcos'altro. E infatti ha pensato bene di smontarla la macchina e l'ha portata da una parte all'altra, pezzo per pezzo, circa 500 kg di macchina smontati un pezzetto alla volta e trasportati da circa una trentina di uomini, un asino e un mulo. Tutto quanto con buona pace, penso anche sua, che penso stesse guardando gli altri che lavoravano. Comunque lui è conte, non è uno il primo che passa. Il signor conte Scipione Borghese, a bordo della sua Itala 40 HP, aveva anche però un ospite a bordo, perché con lui c'era un giornalista del Corriere della Sera, che man mano che passava il tempo continuava a scrivere e ha reso nota a tutti noi anche l'impresa del conte. Conte che poi ha vinto la Pechino Parigi con 20 giorni di anticipo rispetto al secondo classificato.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione, consultate il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal Comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
4: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026 Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.

0: come fare.
1: Si parlava di viaggi e spostamenti e Laura Pausini è una che viaggia parecchio in giro per il mondo proprio grazie alla sua musica. L'abbiamo appena riascoltata con Non è detto, canzone ormai di qualche anno fa, ma se guardiamo al passato più prossimo la ritroviamo e la rivediamo durante la cerimonia conclusiva della Coppa del Mondo di calcio. Infatti è stata proprio lei tra i protagonisti di questa grandissima serata, seguitissima in tutto il mondo, come una delle tre, dei tre cantanti che hanno intonato le note della Desire, l'inno ufficiale della FIFA per questa edizione dei mondiali. Insieme a lei c'era Robbie Williams, famosissimo, celeberrimo cantante inglese, e Nicole Scherzinger, un'altra cantante inglese, anche lei molto molto brava. Ha fatto anche un omaggio Laura Pausini ai nostri colori, ai colori azzurri. Parlando di calcio, il colore dell'Italia è sempre legato un po' a quel colore lì, quello che ci ha sempre fatto tanto sognare. Infatti è stato scelto per lei proprio un abito di colore azzurro. Quindi alla fine della fiera, anche a sto giro, in finale mondiale ci siamo andati lo stesso, solo con la maglietta, solo col colore e con l'idea. Però dai, ci accontentiamo o no?
0: Latte e miele.
2: 14:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Baby Kay e Tuca Macarena su Radio Latte Miele. Di nuovo ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Io sono Doug, come regia c'è sempre Maestro Cappellato, pronto a salutarvi, e ci sono anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Si parlava di viaggi lunghi in auto, grazie a questi ragazzi che stanno partecipando al Mongol Rally, 16.000 km a bordo di una Fiat Panda degli anni 90 senza aria condizionata, avviso, no, vabbè, sennò troppo facile. E ci arrivano già diversi messaggi. Intanto, ad esempio, la nostra cara amica Franci dice: il viaggio più lungo in auto è stato Rovigo-Foligno, sono 5 ore più o meno. Dai, comunque è una bella seccatura. Cioè, io, a me non piacciono i viaggi in auto, io lo dico sempre: più è corto, più sono felice. Se no, il treno, se no, il treno. Invece, anche Max e Dominga ci salutano e ci raccontano il viaggio più lungo: Milano-Palermo con sosta in Puglia, che è fuori strada, è dall'altra parte. Quindi fai pim pum pam pim pum pam in giro per lo stivale. Oh, e anche quella è quello lungo, quello si è allungato parecchio. A me era capitato una volta di fare Bari-Milano è lunga. Bari-Milano è lunga, sì. Di cui ricordo metà del viaggio perché ho dormito, non guidavo io e quindi ho dormito. Vabbè, ragazzi, a volte capita anche così. Comunque, oggi è il 6 di agosto. Questo significa che manca poco meno di un mese a una serata speciale, quella di Una Notte con le Stelle. Ne abbiamo parlato tantissimo nel corso degli ultimi mesi. A Malta si torna la sera del 5 di settembre, un sabato sera, per Una Notte con le Stelle. Grandissime star della musica italiana, grandissimi ospiti. Uno di questi sarà uno dei co-conduttori che presenteranno la serata. È un ragazzo maltese, lo sentiremo tra poco, anche perché è un nostro collega, quindi anche lui è un conduttore radiofonico. Lo sentiamo tra pochissimo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.
12: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Moroso su Latte Miele, e ve l'ho detto poco fa, abbiamo un ospite molto gradito al telefono con noi, è un nostro collega, quindi anche lui conduttore radiofonico ma per una radio maltese, Mark Azzopardi. Ciao Mark, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno. Grazie per l'invito, per questa chiamata, sono molto felice.
0: Anche noi siamo felici
1: di essere davvero ascoltato sulla vostra radio.
0: Grazie Mark, anche noi ci fa molto piacere, perché sappiamo che, tra l'altro tu a Malta sei molto popolare, cioè ti conoscono veramente tante persone, fai televisione, fai radio, fai un sacco di cose, quindi è bello.
1: Sì, perché ho anche cominciato molto giovane, quindi quando ho cominciato avevo 15 anni in radio.
0: Ah, cavoli.
1: Poi diventi familiare con tutti, no?
0: Sì, infatti. Poi Malta, che immagino anche la viviate anche come se fosse una grande città, no? In realtà, essendo anche solo un paese, però è una grande città, quindi un po' vi conoscete un po' tutti quanti. Ecco, invece, caro Mark, anche tu sarai con noi, perché ci saremo anche noi, quindi ci condivideremo, ci conosceremo anche di persona la sera del 5 di settembre, nell'occasione di Una Notte con le Stelle, grandissimo show di musica italiana che arriva a Malta a portare i più grandi nomi del nostro spettacolo e del nostro intrattenimento. Mark, intanto, come vive un po' chi ti è vicino e tu stesso questo l'arrivo e il ritorno di questo grande spettacolo?
1: Questo è uno spettacolo che è andato molto bene 2 anni fa, quindi 2 anni fa è stato un successo. Quest'anno sarà anche più grande lo spettacolo, perché oltre ai cantanti, oltre ai grandi nomi dei cantanti che avremo anche altre persone come Raul Bova, come Ambrangiolini, poi Rudy Zerbi, la Celentano da Amici, pure alcuni ragazzi da Amici, quindi sarà uno show veramente completo, non solo concentrato sulla musica ma anche sull'intrattenimento italiano, no? Diciamo, poi ovviamente i grandi nomi come Patti Pravo, Loredana Bertè, Raff, Cristiano Malgioglio e Fausto Leali. Quindi questi nomi, io dico sempre, tutte leggende viventi, perché a volte gli artisti diventano leggende quando muoiono, queste sono leggende viventi, no?
0: È vero, è verissimo Mark. Allora Mark, rimani con noi, intanto sentiamo un'altra canzone, sperando che possa essere anche lui molto presto ospite di Una Notte con le Stelle. Francesco

0: Francesco Gabbani e Summer Funk su Latte Miele. Intanto al telefono con noi è rimasto il nostro collega di Malta, Mark Azzopardi. Mark, allora manca poco, in realtà manca solo un mese, il tutto è già molto definito, però so che tu avrai anche un bel ruolo sul palco, ce ne puoi parlare, puoi insomma svelarci qualcosina senza troppe
1: sorprese? Sì, ovviamente condurrà la grandissima e simpaticissima Lorella, esatto, Cuccarini, che ho già incontrato qualche settimana fa in conferenza stampa, abbiamo anche fatto dei reel insieme,
0: sì?
1: Insieme al mio amico e grande collega Kid De Nicoli, Kid,
0: certo,
1: De Nicoli, che ha anche condotto 2 anni fa,
0: certo.
1: Poi farò una piccola parte anche io su Notte con le Stelle,
0: okay.
1: ma per ora la teniamo un po' segreta. Cosa farò? La gente dai nomi può prevedere cosa faccio io durante Notte con le Stelle.
0: Ok, dai, vabbè.
1: Dai nomi che ci sono.
0: È
1: quindi la gente può prevedere con chi mi agganceranno probabilmente, no, durante
0: okay.
1: Notte con le Stelle.
0: Okay, dai,
1: però ora teniamo un po' segreto.
0: Ma certo,
1: la cosa che farò.
0: Certo. E se no che sorpresa è, poi uno già lo sa e si è rovinato tutto quanto. No, invece
1: sì,
0: Mark,
1: sì,
0: è meglio che rimanga una sorpresa, anzi non dirlo più a nessuno, basta, così insomma ce lo teniamo solo tra di noi. Allora Mark, io ti ringrazio molto per essere stato in nostra compagnia qui su Radio Latte Miele, lo ricordiamo insieme ancora una volta, a Malta, una notte con le stelle, la sera del 5 di settembre, nomi giganti della musica e dello spettacolo italiano, ne abbiamo fatti da Lorella Cuccarini, La Bertè, Patti Pravo, Raff, Fausto Leali, tutto il cast di Amici, quindi veramente uno spettacolo da non perdere.
1: Anche voi, però,
0: e anche noi, esatto. Grazie, certo.
1: Io vi aspetto.
0: Non vedo l'ora di incontrarti, Mark. Così ci facciamo quelle cose che di solito fanno i radiofonici, parlare di radio.
1: Sì, sì, sì. Quindi a presto, manca meno di un mese adesso.
0: Esatto, manca meno di un mese, non vediamo l'ora. Grazie mille Mark, un abbraccio.
1: Un saluto a tutti i vostri ascoltatori che amano la musica italiana come me, che io in radio metto anche tanta musica italiana.
0: Bravissimo,
1: pure io.
0: Bravissimo. Mark, grazie di cuore, ciao.
1: Grazie, a presto, ciao.

In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto

0: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
1: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo. Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: E da Malta ritorniamo in Italia, dove ci aspetta però tantissima musica proprio nella nostra lingua madre. Come questa, ritorniamo negli anni 70 con il nostro viaggio. Questa è dei Mattia Battista.

Riccardo Cocciante, Cervo a primavera in questo giovedì pomeriggio 6 di agosto. Prendiamo proprio lo spunto da Cervo a primavera di Riccardo Cocciante, canzone del 1980, per tornare a parlare di una delle cose che più mi piacciono in assoluto, perché io ogni volta che vedo un animaletto, ma anche gli insetti, dico guarda c'è un insettino e cose del genere, perché mi piacciono molto. Il regno animale è una delle mie cose preferite in assoluto, motivo per cui ogni volta che scopro qualcosa di nuovo che non sapevo, eccomi qua in radio che ve lo racconto, condivido un po' con voi tutte quelle che sono un po' anche le mie passioni. Partiamo da un animale fondamentale per il nostro ecosistema, e cioè le api. Le api bellissime, ogni volta che vedo un'ape dico una pina, guarda che carina, una petta, che dolce, e poi mi punge. No, non è vero, non è mai successo, però sono sempre molto tenere, proprio da proteggere, si vede che sono degli animali speciali. Ecco, talmente speciali che forse non so se loro hanno copiato noi o noi abbiamo copiato loro. Avete presente l'ape regina, no? E avete presente il detto trattamento da re, trattamento da regina? Ecco, noi lo applichiamo solitamente ai nostri reali, no? I nostri sovrani. In questo caso però lo possiamo applicare anche all'ape regina, perché esiste un trattamento da ape regina che non è mica il trattamento che si riserva a tutte le altre apettine operaie, eh? No, no, l'ape regina va trattata diversamente, e lo fanno in una maniera molto speciale anche loro. Tra poco ne parliamo insieme, intanto un altro grande classico della musica italiana. Torniamo nel 1990 con Francesco De Gregori, e questa è Adelante Adelante.

0: sale. Francesco De Gregori e Adelante Adelante su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di animali, parliamo di api perché gli ricercatori, gli osservatori, gli studiosi hanno scoperto un trattamento molto umano nel mondo delle api, e cioè quello che viene riservato all'ape regina. Lo sappiamo, l'ape regina è proprio il fulcro dell'alveare, il personaggio più importante in assoluto, quello che tutto il popolo segue quando si cambia di alveare, e quello che quando sparisce diventa un grande problema perché l'alveare, in senza la sua ape regina, muore, e quindi l'ape regina deve essere trattata in un certo modo. Dai, diciamoci la verità, non possiamo mica darle quello che diamo da mangiare a tutti, le dovremmo dare qualcosa di diverso, e infatti così fanno. Pensate che sin dall'inizio, dalle semplici uova, le api sono in grado di riconoscere quelle che diventeranno api regine. Diventano un po' più grosse quando l'uovo si schiude, e la piccolissima apettina viene messa in una celletta, però un po' diversa rispetto a quella delle altre api. Mentre le altre api vengono messe in una cella standard, l'ape regina no, c'ha la sua suite. Infatti viene messa in una cella a forma di arachide. Immaginate un'arachide, ecco, quella è la forma della cella, fatta però con una cera speciale, perché riesce a mantenere meglio la temperatura e le umidità più stabili, e questa cera è anche più difficile da produrre per le api. Quindi c'è proprio un trattamento speciale che viene riservato all'ape regina, e non solo, gli danno anche del cibo migliore, e quando diventa finalmente grande, allora è pronta a prendere il controllo di tutto l'alveare. Prende lo scettro in mano, corona in testa e via, diventa ape regina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
4: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino, con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

Neck su Radio Latte Miele, questa era E da qui su Radio Latte Miele. L'ho già detto, però c'è lo sport. Pronti con il 3 su 3? Iniziamo dalla MotoGP. Dopo la sosta estiva, il mondiale è pronto a ripartire da Silverstone in Inghilterra, con 5 piloti chiusi in appena 24 punti, davvero pochi. Al comando c'è Martin, mentre Marc Marquez arriva carico di fiducia dopo la rimonta delle ultime gare. Bezzecchi invece cerca il riscatto dopo settimane complicate e con una forma fisica ancora da verificare. Non mancano poi i soliti outsider come Ogura e Di Giannantonio. Passiamo anche dal tennis. Come riportato dal Corriere della Sera, il controllo al ginocchio a cui Jannik Sinner si era sottoposto martedì a Milano non era una semplice visita di controllo. Al momento non ci sono allarmi, ma resta qualche incertezza sulla sua presenza al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo sarà comunque a disposizione per gli US Open, ultimo slam dell'anno. Il calcio continua la grande bufera nei confronti di Gianni Infantino, presidente della FIFA. L'ultimo a scagliarsi contro di lui è Luis Figo, icona del calcio moderno e membro attualmente del consiglio della UEFA, che si aggiunge così alle voci critiche verso Infantino. Le accuse sono di comportamenti scorretti e opportunisti, mossi solo dalla volontà di favorire se stesso e la propria cerchia, tradendo così il ruolo che aveva giurato di nobilitare. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti su Radio Latte Miele con DNA. Questa è l'ultima ora per quanto mi riguarda oggi su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e ben ritrovati. Con me in regia c'è sempre Maestro Cappellato. Ancora buon pomeriggio, maestro. Mi presento per chi si fosse affacciato su questa radio, magari scanalando in vacanza, ci incontra. Ciao, questa è Radio Latte Miele. Trasmettiamo tanta bella musica italiana, parliamo di tante altrettante belle cose che riguardano sì la musica italiana, ma un po' anche quello che può essere un po' anche il nostro passato, la nostra vita, quello che siamo in grado di fare. Perché oggi, in questa ultima ora insieme, mi piacerebbe parlare di barare ai giochi. Io non sono un grande baro, nel senso che mi sgamano sempre, subito, anche a scuola quando provavo a copiare, disastro, mi beccavano immediatamente, infatti facevo prima prendere 5, era meno faticoso piuttosto che barare e cercare di aggiustare il tiro. Invece io sono sempre stato un grande baro al nome di nel gioco di nomi cose città. Quando mancava poco al termine del tempo, di solito scarabocchiavo una roba incomprensibile sulla lettera che mi mancava. Mettevo la lettera scritta bene, poi uno scarabocchio incomprensibile e dicevano: allora tu città cos'hai scritto con la C? Cagliari? Sì, anch'io, uguale. 5, perfetto. E così guadagnavo qualche punticino. Non mi hanno mai beccato. Però vabbè, ormai l'ho detto e quindi non posso più farlo. Però ci sono un sacco di persone nel corso della nostra storia, nella storia dell'umanità, che hanno barato più o meno platealmente. Spoiler, i più delle volte vengono beccati. A tra poco.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
14: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
15: B-Racing cresce. Un B-Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
16: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
17: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
18: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Latte Miele. E allora, si parlava poco fa di persone che barano nello sport, nei giochi da tavolo o anche semplicemente nella vita di tutti i giorni, però ce n'è uno che magari forse non te lo aspetti più di tanto che bari, no? Dai, uno non ci crede che il presidente americano Donald Trump, grande amante del golf, bari proprio nel gioco in cui più è più famoso e in cui è che ama di più. La notizia è uscita giusto questa domenica, quando Trump ha vinto le categorie senior e super senior del campionato del suo country club, il Trump National Golf Club in New Jersey, uno dei 14 club di cui Trump è proprietario. Ha chiuso il giro delle buche in 70 colpi, due sotto il par, rivendicando così il 40esimo titolo nella sua carriera. Cioè, comunque un golfista di grande spessore. Peccato che nel video che ha pubblicato lui stesso sui suoi social, in molti sotto hanno detto: ma mi scusi, presidente, non vorrei sia mai che... ma quella pallina lì fa una strana cosa, cioè sì, arriva dove deve arrivare, però si ferma di colpo. Come è possibile? Le palline da golf di solito fanno delle lunghe traiettorie, vanno, scivolano, rotolano e a volte vanno anche un po' fuori strada. Com'è possibile che la sua pallina, no, lì tac, si ferma per la precisa e puntuale a 10 cm dalla buca? Ma non è che è telecomandata? Trump ovviamente non dice niente, sia mai, e nessuno degli altri ovviamente osa accusarlo, se no in un secondo si ritrova a Guantanamo. Ma non è l'unico che viene accusato di barare quando gioca a qualcosa. Tra poco vediamo un altro esempio celebre, intanto c'è Bresh su Latte Miele.

0: parlavamo di una notizia uscita giusto qualche giorno fa che riguardava il presidente Donald Trump e di una pallina da golf forse truccata. Noi ovviamente non possiamo saperlo, ci basiamo semplicemente su quello che possono dire gli esperti, però penso che anche il signor Donald abbia preso ispirazione da qualcuno, no, nella storia, non sarà mica il primo e di certo non è l'ultimo. Dobbiamo però tornare indietro di più di 2000 anni, andiamo nel 67 d.C., impero romano, dove c'è il signor Nerone che durante una delle dei giochi olimpici antichi pensa bene di vabbè, io sta roba qua la voglio fare pure io, perché non posso farla solo perché sono l'imperatore? Va bene, allora sai cosa c'è? Mi iscrivo alla gara di quadriga, cioè la biga trainata da 4 cavalli, no? Ecco, peccato che lui si presenta con 10 e nessuno gli dice niente, giustamente. Allora inizia la gara, prova un po' a spalle, insomma, a spintonare anche i concorrenti, fa tutto quello che deve fare. A un certo punto però cade. Mannaggia, il signor Nerone è caduto, l'imperatore mica vorrai farlo perdere, poi quello ci decapita, ragazzi, stiamo attenti. E alla fine della fiera cosa fanno? I giudici lo dichiarano comunque vincitore, a prescindere, nonostante non abbia finito la gara, avesse barato palesemente con il doppio dei cavalli, il signor Nerone vince comunque la gara. E alla fine della fiera penso che la questione sia questa, che ai potenti non piace perdere, a prescindere dal secolo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. La tua musica italiana.

0: bientôt.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
7: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto.

0: Latte Miele e Lamantino Brades vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
1: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
5: A volte chi ci governa dà il cattivo esempio e noi pronti subito come dei bravi pecoroni a seguirlo. Parliamo di gente che bara in questa ora insieme su Latte Miele. Ma prima il nostro viaggio nella storia della musica italiana con Claudio Baglioni.

con Ti Pretendo su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. Parliamo anche molto di persone che barano, che un po' rumacchiano posizioni, vittorie e non solo. Se parlavamo poco fa di Trump e l'imperatore romano Nerone, che a modo loro, forse, questo non è dato saperlo, però hanno barato, ci sono però dei casi conclamati di persone che hanno fatto di tutto per vincere e fare il meno fatica possibile. Ad esempio nel mondo delle maratone questo accade molto molto spesso. È successo anche nella primissima maratona, 1896, alle prime Olimpiadi moderne, il greco Belokas conquista il bronzo diventando un eroe nazionale. Peccato che il signor Belokas ha ammesso poco dopo di aver fatto un pezzo di strada in carrozza trainata da cavalli. La medaglia chiaramente gliel'hanno revocata. Non è l'unico, però ha dato l'esempio a tanti altri, perché ad esempio nel 1904 in Louisiana un signore ha tagliato il traguardo per primo della maratona olimpica, sempre, ma dopo aver fatto quasi più della gara in macchina. Bello tranquillo, molto tranquillo. E lì è anche un casino prendere le tempistiche, perché se arrivi troppo presto uno si insospettisce subito. Un'altra invece, forse un po' cercando di dissimulare questo effetto e arrivare un po' giusta, ha preso invece la metropolitana. Però recentemente, siamo alla maratona di Boston del 1980, lei, Rosie Ruiz, è uno dei casi in assoluto più emblematici e da manuale di baro nel mondo del running. Vince la maratona femminile facendo anche il tempo record. Lì qualcuno si è insospettito e ha detto: ma com'è possibile? Ha fatto più della metà di gara in metropolitana, passando da sottoterra, così almeno nessuno la vedeva. Peccato che il pettorale, quello, è rimasto. Ma ci sono anche altri sport in cui si può barare, non vi preoccupate, non si bara solo nella corsa, ma ce n'è tanti tanti altri. Prima Nino Buonocore, questa è Scrivimi su Latte Miele. Scrivimi.

la dolcezza di questa canzone di Nino Buonocore dal 1990 su Radio Latte Miele, Scrivimi, in questo giovedì pomeriggio. Poco fa parlavamo di persone che barano alle Olimpiadi, alle maratone, non parliamo di doping, ma proprio un barare meccanico, quindi che richiede comunque anche dell'ingegno e non solo di non farsi beccare. Qua di ingegno ce n'è veramente tantissimo. Caso recentissimo e di grandissima risonanza mediatica arriva dal mondo degli scacchi. 4 anni fa, 2022, la partita tra il grande campione del mondo Magnus Carlsen, che a sorpresa abbandona una partita contro un giovane quasi esordiente Hans Niemann, accusandolo che sta barando nel bel mezzo di una partita. Così, dal nulla, dice: ma com'è possibile che tu prevedi tutte le mie mosse? Tu stai barando. La cosa va avanti per diverso tempo, tant'è che si arriva addirittura a ipotizzare che il signor Hans Niemann stesse barando tramite l'utilizzo di dispositivi vibranti. Dispositivi vibranti che, azionati da un suo complice, gli davano la possibilità, grazie a una serie di codici, di capire quale sarebbe stata la mossa successiva del grande campione del mondo Magnus Carlsen. Teoria che non è mai stata verificata, non è mai stato trovato questo dispositivo vibrante né sul corpo di Niemann né in altre circostanze, però il dubbio è rimasto, tant'è che alla partita successiva, al torneo successivo, gli hanno fatto anche il metal detector per capire se aveva addosso qualcosa che poteva essere riconducibile. Non è mai stato trovato nessun dispositivo, quindi le illazioni e le accuse sono cadute tutte nel nulla, però il dubbio rimane, e questo è uno dei più grandi misteri moderni nel caso del baro, ma anche degli scacchi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
3: Spot. Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.

0: Vasco Rossi su Radio Latte Miele con Un Senso in questo giovedì 6 di agosto. Giovedì 6 di agosto in realtà anche un po', diciamo così, una giornata malinconica per molti per la scomparsa del grande maestro, il grande poeta Francesco Guccini, scomparso in mattinata all'età di 86 anni. Tra i tanti unitisi ai momenti di cordoglio e ricordi con il maestro c'è anche Vasco Rossi, che abbiamo appena sentito, uno di quelli che forse lo ha conosciuto meglio nel corso della sua carriera, e lo ha anche voluto ricordare con un messaggio sui suoi social, scrivendo: hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato di moda ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni. Le generazioni sono passate, tu sei stato il grande maestro e io l'allievo alle prime armi. Abbiamo respirato la stessa aria fra la Via Emilia e il Roxy Bar e resterai per sempre nei nostri cuori. Questo il ricordo di Vasco Rossi per il poeta scomparso oggi, Francesco Guccini.
1: Sedici e cinquanta.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope qui su Radio Latte e Miele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Fatti e di Umberto Cappellato, che è in regia insieme anche questo pomeriggio fino alle 20. E se volete chiacchierare con noi, a noi fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi. Vi do il nostro numero, il 335-787-1910.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate! Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21:30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto ore 21:30, Piazza del Popolo, Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
5: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: Latte e miele.
8: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Bambole di pezza con porno qui su Radio Latte Miele. In queste settimane stiamo un po' scoprendo quali sono i nuovi modi di viaggiare, di organizzare le vacanze che piacciono agli italiani e soprattutto i più giovani, millennial e la generazione Z. Intanto amano tantissimo il turismo gastronomico, ma c'è proprio una tendenza che si sta sviluppando soprattutto quest'anno che si chiama snack packing. Ve lo spiego in maniera molto semplice. In realtà scoprono le città andando a vedere proprio i mercati e i supermercati, cioè anziché andare a vedere, o meglio oltre ad andare a vedere i musei, le attrazioni della città che hanno scelto come meta di vacanza, l'89% dei millennials considera proprio l'assaggio dei

Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, e noi stiamo parlando di questa nuova tendenza di viaggio che piace tanto ai giovanissimi, quella di visitare i mercati o anche diciamo i piccoli forni, per esempio. Allora facciamo un po' un giro enogastronomico. In Spagna si esplorano i market alla ricerca di patatine fritte artigianali al gusto di jamón iberico, cioè il prosciutto spagnolo. In Grecia l'attrazione a quanto pare che va cercata nei forni di quartiere, questa sfoglia tipica alla crema. Nei Paesi Bassi invece si acquistano i celebri waffle, soprattutto al caramello. In Portogallo, alla ricerca delle scatolette di sardine gourmet, comprate nei vecchi alimentari soprattutto, che sono tra l'altro un fenomeno diventato virale, perché poi ovviamente attraverso i social i ragazzi postano tutto quello che assaggiano e che comprano, e tutti i mercati rionali che scoprono. Ovviamente poi l'Italia è la terra perfetta, perché insomma di mercati ce n'è quanti ne volete, di cose buone da assaggiare anche. Quindi a Genova si cammina nei Carruggi con la forcaccia classica, in Puglia il re dello spuntino itinerante, il pasticciotto salentino, in Sicilia beh ci sono tanti mercati tra Palermo e Catania, Palermo Ballarò e la Vucciria, c'è lo sfincione, ci sono le arancine a Palermo, e invece a Catania c'è la Tavola Calda, e anche lì c'è un mercato molto molto bello, tra l'altro proprio nel centro della città. Bellissimo viaggiare così, apprezzo molto questa nuova tendenza tra i giovanissimi.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
6: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità ogni sera. Musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
7: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
8: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
9: Si viaggia come sempre a quest'ora, primo viaggio del pomeriggio in mia compagnia, due voci femminili. Tra poco ritroveremo negli anni Ottanta Fiorella Mannoia e adesso si comincia con Mina, l'importante è finire.

Fiorella Mannoia dal 1987 con Quello che le donne non dicono, bellissima canzone scritta da Enrico Ruggeri, proprio per lei un bellissimo manifesto che racconta le donne. In qualche modo anche questa canzone, che era un tormentone del 1992, racconta le donne, un'altra età, quella più giovanile, quella dell'adolescenza. Stiamo parlando di Alessandro Canino con la sua Brutta.

stato davvero uno dei tormentoni di quell'estate 1992, anche presente al Cantagiro, grande successo davvero per lui con questa canzone. Continuiamo a parlare di viaggi e di vacanze con i vostri amici a quattro zampe. E sappiate che anche cani e gatti devono avere il passaporto europeo per poter viaggiare insieme ai proprietari in un paese dell'Unione Europea. Il documento viene rilasciato in forma cartacea dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di vostra di residenza, ovviamente del proprietario dell'animale, e il passaporto riporta, oltre a tutta l'anagrafica, quindi l'elenco delle vaccinazioni, in particolare quello contro la rabbia, che è fondamentale, è necessario proprio per gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea, e se non si tratta di un richiamo va fatto almeno 21 giorni prima della partenza. Poi in alcuni paesi dell'Unione Europea ci sono altre richieste più specifiche, quindi altre vaccinazioni, per cui è importante prima di partire con il proprio animale di dare magari un'occhiata alle norme che riguardano il paese che avete scelto come meta per la vostra vacanza.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
5: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
6: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
7: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21ª sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
8: Latte e miele.
9: Hey lady, come sta? Ripensi.

I Bunker 44 con Pino D'Angio a chiudere il nostro viaggio che ci ha riportato al 2024 con Macchia Idea. E se avete in mente di viaggiare, di andare in vacanza con il vostro animale, che sia un cane, che sia un gatto, dovete scegliere il mezzo migliore. Allora, gli esperti dicono che oltre alla propria auto, che è sicuramente il mezzo migliore per far viaggiare gli animali, diciamo che il nostro paese è abbastanza avanti su alcuni aspetti per quanto riguarda le vacanze con gli amici a quattro zampe, consente il trasporto in nave o in treno, in nave per esempio in cabina, non solo di gatti e di cani di media e grande taglia, ma anche di conigli, che fino a pochi mesi fa erano invece costretti a viaggiare nella stiva degli aerei. Ecco, invece insomma possono essere portati sia in nave che in treno, ovviamente con il trasportino, anche lì con tutta la documentazione che serve e che riguarda l'animale. E anche appunto le ferrovie e le compagnie che organizzano crociere e gestiscono i traghetti offrono da tempo delle soluzioni ad hoc per gli animali. E oggi poi anche trovare una struttura di riferimento non significa solo trovare un hotel o un B&B che accolga i nostri animali domestici, ma che abbia anche delle aree specificamente dedicate a loro, quindi con cibo e anche con programmi su misura proprio per organizzare le giornate di tutti, anche dei nostri amici animali.

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte e Miele. Se siete degli appassionati di flamenco e soprattutto se siete dalle parti di Alghero, questa sera a Lido San Giovanni di Alghero, appunto in Sardegna, lo spettacolo Flamenco de Hoy di Jaire de Flamenco, che tra l'altro chiude la seconda edizione della rassegna del Summer Beach Village, spettacolo tra l'altro ad ingresso gratuito, quindi insomma se siete da quelle parti una bellissima serata a suon di flamenco, bellissimo sempre da vedere secondo me. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti, insieme come sempre in questo giovedì fino alle 20, e tra poco torniamo con tutta la nostra musica e tutte le nostre notizie.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Cioffi con Carmela qui su Radio Latte e Miele. Adesso io vi porto negli Stati Uniti, c'è questa bizzarra notizia che viene dagli Stati Uniti. Gli studiosi di marmotte vivono un periodo un po' difficile perché sono stati tagliati i fondi per le loro ricerche, improvvisamente si sono trovati senza budget e hanno dovuto cercare un modo per trovare dei fondi per poter continuare i loro studi, e hanno trovato un modo davvero bizzarro, cioè aprire una pagina che loro hanno chiamato Only Marms su OnlyFans, questa pagina sta avendo veramente un grande successo anche in modo inaspettato da parte degli studiosi stessi. Il tutto, dicono i promotori di questa iniziativa, era nato come uno scherzo, ovviamente era partito così solo per pubblicizzare l'iniziativa, il fatto che loro fossero in difficoltà e che stessero cercando un modo per finanziarsi. Invece poi la cosa, come a volte accade, gli è sfuggita di mano. Adesso vi dico che cosa è successo e come insomma sono riusciti a trovare dei fondi anche abbastanza interessanti, una piccola parte, ma comunque è un inizio. Intanto invece c'è lui, c'è Francesco Gabbani qui su Radio Latte e Miele con il suo ultimo singolo Summer Funk.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Stavamo parlando di questa iniziativa del tutto bizzarra, quindi una pagina su OnlyFans dedicata alle marmotte, Only Moms si chiama così. L'idea è venuta questa dottoranda dopo che per la terza volta sono stati rifiutati i finanziamenti per poter continuare ad osservare, a lavorare con le marmotte. Un impegno tra l'altro che nel tempo ha documentato comportamenti sociali, comunicazione, risposte dei mammiferi liberi in natura anche al cambiamento climatico, e quindi insomma molto importante continuare questo studio. Allora la dottoranda ha capito che doveva farsi venire un'idea e insieme ai suoi colleghi hanno pensato a questa cosa, ma in realtà, come dicevo prima, tutto era partito per scherzo o come atto di ribellione. Certo non avrebbero mai potuto immaginare che le loro semplicissime foto avrebbero attirato così tanto l'attenzione. Ovviamente parte dell'indotto va alla piattaforma, però poi

Il resto viene dato a loro, che è comunque un punto di partenza, ma la cosa importante, dice la dottoranda e dicono anche tutti i suoi colleghi, è quella di aver sensibilizzato. Magari poi qualcuno davvero prenderà a cuore la questione e ci farà una vera donazione importante per farci continuare a lavorare, noi ce l'auguriamo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità ogni sera. Musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
6: A viaggiare nel tempo come sempre a quest'ora. E allora tra poco nel 1985 per ritrovare Luis Miguel, e adesso partiamo dal 1973 con Lucio Battisti e La collina dei ciliegi.

ragazzi di oggi, il viaggio ci ha fatto fare tappa nel 1985. Tra poco parliamo di quanto sia importante dormire bene e di quanto questo lo sappiano i reali inglesi, che da sempre, o quasi, per dormire scelgono stanze separate. È un po' una tradizione che è stata rispettata da molti, ma non da tutti.

alla fine degli anni 90, ma noi andiamo a sondare le abitudini del sonno dei royal inglesi. Allora, è un po' una tradizione quella di avere camere separate. Addirittura Elisabetta II e il principe Filippo dormivano in due aree diverse del palazzo reale. Pare che Filippo russasse molto, molto forte. Poi sì, è una tradizione che viene rispettata da molti. Carlo e Camilla hanno addirittura tre camere da letto, cioè una individuale e un'altra se vogliono ovviamente dormire insieme, anche perché Carlo ha problemi di schiena e quindi dorme su un letto ortopedico speciale che si porta dietro anche quando viaggia. E invece gli unici a non mantenere questa tradizione sono William e Kate, che dormono insieme nella stessa stanza, quindi nello stesso letto, ed ogni tanto ospitano anche la loro cagnolina. C'è di divertente che loro sono veramente super normali, perché hanno dichiarato che le stanzette dei loro figli sono arredate in maniera normale, come noi comuni mortali hanno scelto i famosi mobili svedesi. Chissà che magari non li abbiano montati loro, William e Kate. Io non mi stupirei se fosse andata davvero così, una vita decisamente normale la loro. Però tutti gli altri royal sostengono che bisogna dormire bene e le camere separate aiutano, un po' come dice anche il dottor Francesco Bianco, che io saluto, ma secondo me Francesco Bianco discende dai reali inglesi, io non ne sono sicura.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente da fosso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot. A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21ª Sagra del Maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37ª sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.

0: dimenticare.
1: Irene Grandi alle porte del sogno a concludere il nostro viaggio. Allora, se prima dicevamo delle abitudini dei royal inglesi di dormire in stanze separate, in realtà studi recenti dicono che dormire insieme al proprio partner, anzi alcuni studi dicono addirittura abbracciati al proprio partner, ha degli effetti benefici sulla salute e sulla qualità del sonno. Allora, chiariamo bene, non tutta la notte abbracciati, ovviamente, dicono gli esperti, perché poi ognuno deve essere libero di muoversi, di stare nella propria posizione, che è quella corretta ed è diversa per ognuno di noi. Però anche un piccolo contatto fisico durante la notte può aiutare a migliorare la qualità del sonno, perché riduce lo stress, quindi riduce il cortisolo e aumenta l'ossitocina, che è appunto l'ormone del benessere. Quindi addirittura ci sono degli studi che dicono che addormentarsi insieme, quindi vicini anche con un minimo di contatto, può rafforzare il sonno nella fase REM e quindi può appunto farci dormire meglio e farci svegliare tutti molto più rilassati l'indomani mattina. Ma non solo, un altro studio ancora, ne sono stati fatti molti sul dormire in coppia, dice anche che le coppie che sono più longeve, più in sintonia, riescono a far coincidere i loro cicli del sonno e quindi dormono molto meglio insieme rispetto invece a quando sono separati. Vabbè, scegliete voi qual è il vostro modo migliore per dormire, ma sappiate che la scienza dice così.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento ad aprire la nostra terza e ultima ora in questo giovedì 6 di agosto. Ancora ben ritrovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato, che in regia molto ricca questa nostra ultima ora. Allora, più tardi sentiremo Roberto Alessi, un po' di anticipazioni sulla puntata di sabato sera di Up and Down, un po' di gossip, ma fatto bene, solo come lo sa fare lui, solo lui. E a noi fa sempre piacere averlo, perché poi a me diverte sempre tanto Roberto. Tra poco invece parliamo di sport, medaglie che piovono, che continuano a piovere dagli europei di nuoto da Parigi. Ne parliamo tra pochissimo, rimanete con noi.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma, 2 gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk. E poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Spot. Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Pignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate! Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli. Tritoli, alla Sagra della Sforbatura. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto. Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

E mai Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Latte Miele, ma noi davvero facciamo i complimenti, tantissimi complimenti a Chiara Pellacani che in coppia con Elisa Pizzini hanno conquistato la medaglia d'oro nel sincro da 3 metri. Eh sì, applausi sì, prima medaglia d'oro per Elisa Pizzini, 5º oro per Chiara Pellacani. Straordinaria davvero la regina di questi europei, lei l'aveva detto, voglio 5 medaglie in 5 gare, però forse neanche lei si aspettava che sarebbero state poi 5 medaglie d'oro. Sempre più in testa al medagliere la nostra Italia con 7 ori, 5 li ha vinti soltanto la Pellacani, quindi è stato facile, 4 argenti e 8 bronzi. In questo momento è iniziata, diciamo, da poco la gara, sempre dei tuffi, anche qui da seguire perché ci sono degli italiani in gara, Conte e Wong nella finale della piattaforma 10 metri uomini. In bocca al lupo anche a loro, chissà che magari non arrivi qualche altra medaglia in questo europeo che tra l'altro, insomma, ha ancora tante gare da offrire, tante possibilità per l'Italia. Continuiamo noi con la musica, ma tra poco continuiamo a parlare di sport, parliamo di tennis perché anche lì ci sono dei tornei interessanti da seguire. Intanto c'è Gaia con Bossa Nostra.

Nostra, parliamo di tennis per tutti gli appassionati che stanno seguendo il Master 1000 di Montreal. C'è da rimanere svegli stanotte per vedere Lorenzo Musetti, orario previsto d'inizio della sua partita sul centrale proprio a Montreal, l'una di notte, italiana ovviamente. Affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, un po' il remake del quarto di finale del 500 di Washington, che però è stato vinto in rimonta dall'iberico. Speriamo che oggi le cose finiscano in modo diverso. Tra le sfide da non perdere, più tardi, diciamo in serata, quella tra Cameron Norrie e Alex de Minaur, che è il tennista più in alto rimasto in tabellone. Era partito come quarta testa di serie e poi sono stati eliminati un po' tutti, Zverev, Medvedev e anche Ocealia Sim, e quindi insomma è molto interessante anche questo match. Tutto da seguire, poi vedremo, stanotte sapremo i risultati.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'undicesima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19.30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
9: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
10: Ultimo viaggio del pomeriggio insieme, tra poco sentiremo anche Roberto Alessi, ma intanto facciamo partire il nostro viaggio dal 1961 con un grande classico di Gino Paoli, Senza.

0: Canzonette.
1: Edoardo Bennato, sono solo canzonette, questa Radio Latte Miele, ma noi siamo pronti come ogni giovedì ad ospitare Roberto Alessi, un po' di anticipazione su Up and Down, la puntata di sabato sera. Roberto, buon pomeriggio.
2: Anna mia, sono sconvolto perché ho appena saputo, sì, che non posso dire da chi, però, Ivan Zazzaroni, che Ballando con le Stelle potrebbe esserci quasi sicuramente Noemi Bocchi, sai, la compagna di sì, Totti, no?
1: Sì.
2: Ma la cosa che mi attizza è che della serie alla guerra non c'è mai fine, nel senso che tu devi sapere che il 3 ottobre parte Ballando con le Stelle, ma si parlerà moltissimo del matrimonio che c'è a fine settembre, occhio croce, dovrebbe essere il 23, tra Ilary Blasi e Bastian Müller che si sposano a Ravello.
1: Sì.
2: Capisci, per cui una va a finire su Rai 1 mentre l'altra si parla delle nozze e chi sarà la più protagonista dell'altra, e in più mentre va in onda Ballando con le Stelle dovrebbe partire anche il Grande Fratello VIP presentato da Ilary Blasi.
1: Quindi uno scontro televisivo.
2: Ma non solo, ma a questo punto c'è la certezza, perché so che gli autori di Ballando con le Stelle stanno lavorando per le famose clip che fanno vedere su sulle televisioni lì al sabato sera, sai, e ci sarà Totti, io credo, tra l'altro neanche gratis lo farà tutta sta storia, per cui sarà molto molto interessante vedere appunto che in pratica questi Blasi e Totti insomma continuano ad essere protagonisti del gossip anche quando si sarebbero in teoria appianate tutte le cose, ti pare?
1: In teoria, poi adesso non è che sappiamo.
2: Poi Anna, c'è un altro dubbio, ma tu che sei una donna di mondo e di grande classe, mi potrei... Secondo te Bastian Müller accetterà di vivere nella villa chiamata Casa Bianca all'Eur che ha costruito Totti con i suoi soldini?
1: Anche questa è una bella domanda, non lo so, mi hai fatto troppe domande, mi hai detto troppe cose e io in questo momento, Roberto, mi sento come lei, come Carmen Consoli, confusa
2: e felice.
1: Esatto, felice perché ci sei tu ovviamente e confusa perché tu riesci sempre a confondermi le idee. Rimani lì che torno da te tra poco.

0: Carmen Consoli, confusa e felice nel nostro viaggio. Torno da Roberto Alessi, perché non è che mi puoi lasciare così. È vero che mi hai detto un sacco di cose interessanti, ma vuoi fermarti proprio adesso?
1: No, non mi fermo, ma questo non è gossip, è solo cronaca. E perché lui non è confuso, ma è sicuramente felice. Parlo di Pier Silvio Berlusconi, che oltretutto da quest'anno è anche presidente e amministratore delegato di Mediaset Italia e Mediaset for Europe. Insomma, le cose sul lavoro gli vanno benissimo, al punto che è stato nominato come il manager con la migliore reputazione online in Italia, e a decretarlo è Top Manager Reputation, pronunciato giusto,
0: speriamo. Sì.
1: Che è l'osservatorio permanente sui top manager che dal 2013 misura in maniera scientifica, non so come, il valore dell'attività per gli executive, che sarebbero insomma i manager delle aziende.
0: Sì.
1: Insomma, va benone. Però tra l'altro ha fatto fuori un po' poco elegante, lui non userebbe mai un termine del genere. Diciamo che è in testa, superando, fai conto, Andrea Orce di Unicredit, Carlo Messina di Intesa San Paolo e persino anche Flavio Cattaneo, che è l'amministratore delegato di Enel, che è pure il marito di Sabrina Ferilli. Pensa che frustrazione per essere un top manager internazionale, ma alla fine della fiera tua moglie è molto più famosa di te.
0: Che
1: detto
0: sai,
1: questo,
0: è vera,
1: vedi, voi donne a volte ci asfaltate, giustamente. Detto questo, però, mi permetto di dire che, dato che io leggo le cronache di sti giorni, dalla famiglia del vecchio alla famiglia Murdoch, agli Elkann che si scontrano con la mamma Margherita Agnelli, insomma sono famiglie che hanno avuto tutte le fortune della terra, miliardi, case, possedimenti, tenute eccetera, e poi si massacrano per questi soldi che non hanno guadagnato loro peraltro. E devo dire che in questo Pier Silvio invece, che oltretutto ha ingrandito molto molto l'azienda fondata dal padre Silvio Berlusconi, ha un ottimo rapporto con tutti i fratelli, addirittura un buon rapporto con la seconda moglie di suo padre, Veronica Lario, anche se non si frequentano. Insomma, direi che è un grande risultato, perché di fronte a certi che sembrano quasi scannarsi, invece vedere una famiglia che in fondo va d'accordo con la sorella, va d'accordo con gli altri tre fratelli. Io tra l'altro sono andato pure al funerale di Silvio Berlusconi e li ho visti proprio in prima fila, e poi anche dopo, quando è finito tutto, e anche ad Arcore, che erano insomma molto uniti, anche se magari non c'è frequentazione.
0: Questa è una cosa molto molto bella, hai fatto bene a sottolinearlo, Roberto.
1: Certo, allora, sono sicuro, perché lo conoscevo bene, che il primo ad essere felice da lassù è proprio Silvio Berlusconi, che ha sempre messo la famiglia al centro.
0: È importante questo. Allora, Roberto, grazie di essere stato con noi, però due appuntamenti importanti con te: domani mattina ti leggiamo su Il Giornale, e poi
1: amore,
0: per forza, e poi sabato sera dalle 21 con Up and Down. Grazie mille, a settimana prossima.
1: Baci,
0: ciao. Quando ci fa

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sport.
3: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª sagra del pastore e la solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
7: Latte e miele.

Annalisa, una finestra tra le stelle dal 2015 a chiudere il nostro viaggio. Annalisa che ieri ha compiuto gli anni, le facciamo tanti auguri anche se un po' in ritardo, ma da noi per Annalisa sempre applausi. A proposito di Annalisa, non so se sapete che lei ha un asteroide a suo nome. Nel 2024 la NASA ha intitolato un asteroide proprio ad Annalisa e nel sito dell'Agenzia Spaziale si legge: laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore della musica, e destino vuole che il 20014 Annalisa, si chiama così l'asteroide, sia stato visto l'ultima volta dai potenti telescopi della NASA proprio a maggio del 2024, due mesi dopo l'esibizione a Sanremo con il brano Sinceramente. Pensate un po' che meraviglia, però insomma in pochi possono vantare di avere un asteroide a proprio nome. Annalisa ce l'ha.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Diciannove e 58.
2: Siamo arrivati ai saluti e ai ringraziamenti anche per questo giovedì 6 di agosto. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, a Umberto Cappellato che è stato in regia. Tra poco l'ottima musica di Rewind a tenervi compagnia, e adesso invece la parola a Paolo Fox con l'oroscopo di domani. Buona serata a tutti.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Cari amici, buona giornata, quella di venerdì 7 agosto. Ariete, il recupero arriva con una luna buona, ma quello che mi piace di più in questo cielo è la capacità di rilassare un attimo la mente, perché la confusione ha regnato negli ultimi tempi e soprattutto dal punto di vista lavorativo ti sei stancato tanto. Certo che devi decidere se continuare o no un progetto, forse è stato sospeso per cause indipendenti dalla tua volontà. Qualcosa cambia anche nei programmi, ma alla fine si cade in piedi. Il Toro deve gestire le finanze con attenzione, lo dico da un po', e soprattutto non deve arrabbiarsi se ci sono dei ritardi nella stipula di accordi e contratti. Prudenza nelle questioni pratiche, forse è il caso di cambiare aria, allontanarti, fare un passo indietro, per te non è un problema, l'importante è avere delle garanzie. L'amore premia. Gemelli, Venere regala sentimenti adeguati alle tue esigenze, sai che ti piace una persona fisicamente, ma poi quello che cerchi è anche il dialogo, la comunicazione. Ecco, invito i cuori solitari a guardare ad agosto come ad un mese molto interessante per i contatti, gli scambi e le iniziative. Cancro, sarai un po' più ispirato in questi giorni, particolarmente domenica, perché la luna arriverà nel tuo segno. Venere invita alla prudenza, perché nei rapporti con Ariete, Bilancia e talvolta anche con il segno del Leone possono nascere delle piccole provocazioni. Sei preoccupato ma anche eccitato per un nuovo inizio di lavoro. Leone, fermarsi adesso è impossibile. Innanzitutto è nel tuo DNA andare sempre avanti ed affrontare sfide. Poi non ti fissare se qualcosa non è andato bene, soprattutto in amore nel passato. L'orgoglio non deve misurare le tue azioni. Ora bisogna agire con intelligenza e anche prendersi una soddisfazione. Vergine, Marte nervosetto chiede un po' di attenzione ai dettagli fino al giorno 11. Addirittura tu pensi che un'azienda, ecco, non abbia fatto una grande scelta se lavori come dipendente oppure hai voglia di cambiare aria. Non bisogna reagire con rabbia, ci sono dei confronti da affrontare, controlla documenti e carte. La Bilancia, con Venere nel segno, è davvero molto innamorata, ma attenzione, adesso molti si innamoreranno di te. Non parlo sempre di amori passionali, ma magari di fascino, gente che nel sentirti parlare ti guarda con grande interesse, ti ammira. Ovviamente se c'è una persona che ti piace fai un passo avanti. Scorpione, questioni economiche sempre cruccio di tanti, non concentrare però tutta l'attenzione sugli aspetti pratici della vita, perché le relazioni d'amore che nascono adesso possono diventare ancora più importanti a settembre. E intanto ti indico fin da ora che domenica può rappresentare uno spazio utile per recuperare serenità. Il Sagittario oggi deve fare i conti con l'opposizione della Luna. Nulla di grave, però sappiamo che sei una persona che facilmente si allontana da persone, situazioni che sono noiose. L'ipocrisia non ha mai fatto parte della tua vita, figuriamoci adesso che sei pronto a dire tutto quello che pensi. In coppia si registra qualche provocazione in più. Capricorno, molte questioni richiedono attenzione e sarà meglio evitare delle decisioni frettolose, che oltretutto non appartengono al tuo carattere, perché tu sei la persona che riflette prima di fare una grande scelta, a passare del tempo. Più attenzione in amore. Acquario, questa Venere dice: pensa all'amore e non ai guai, quindi capisco che lavoro, soldi, sei in una fase di trasformazione e forse anche in qualche caso di blocco, ma sorridi, sorridi soprattutto all'amore. Pesci, oggi c'è un po' di nervosismo, ma domani il clima migliora. Quello che mi piace di questo cielo è la nuova posizione di Venere non più opposta, quindi se c'è da perdonare o perdonarti in amore, via libera. Nei prossimi giorni non manca fiducia e arrivano delle occasioni. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind,
4: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind,
1: la musica che non si dimentica. 1971.

0: tuoi biglietti su idice.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
0: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate! Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
3: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
4: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo, Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
6: Latte Miele.

0: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1982.

0: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sport. A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
7: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sporbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
8: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
9: 1998.
10: Latte e Miele.
9: 1998.
8: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
9: 1998.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21:30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal Comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21:30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
3: Del tempo di Radio Latte Miele 2023.

0: 20 e 59.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1966.

0: Poi biglietti su idays.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1990.
2: Latte Miele.
1: 1990.

0: Radio Latte e Miele.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Latte e miele.
9: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele
10: 1997.
9: Latte e miele. 1997.
8: Rewind,
9: rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele
10: 1997.

0: Radio Latte Miele
1: 1997. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1997, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013. L'anima.

0: 23 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Cari amici, buona giornata, quella di venerdì 7 agosto. Ariete, il recupero arriva con una luna buona, ma quello che mi piace di più in questo cielo è la capacità di rilassare un attimo la mente, perché la confusione ha regnato negli ultimi tempi e soprattutto dal punto di vista lavorativo ti sei stancato tanto. Certo che devi decidere se continuare o no un progetto, forse è stato sospeso per cause indipendenti dalla tua volontà. Qualcosa cambia anche nei programmi, ma alla fine si cade in piedi. Il Toro deve gestire le finanze con attenzione, lo dico da un po', e soprattutto non deve arrabbiarsi se ci sono dei ritardi nella stipula di accordi e contratti. Prudenza nelle questioni pratiche, forse è il caso di cambiare aria, allontanarti, fare un passo indietro, per te non è un problema, l'importante è avere delle garanzie. L'amore premia. Gemelli, Venere regala sentimenti adeguati alle tue esigenze. Sai che ti piace una persona fisicamente, ma poi quello che cerchi è anche il dialogo, la comunicazione. Ecco, invito i cuori solitari a guardare ad agosto come ad un mese molto interessante per i contatti, gli scambi e le iniziative. Cancro, sarai un po' più ispirato in questi giorni, particolarmente domenica, perché la luna arriverà nel tuo segno. Venere invita alla prudenza, perché nei rapporti con Ariete, Bilancia e talvolta anche con il segno del Leone possono nascere delle piccole provocazioni. Sei preoccupato ma anche eccitato per un nuovo inizio di lavoro. Leone, fermarsi adesso è impossibile. Innanzitutto è nel tuo DNA andare sempre avanti ed affrontare sfide. Poi non ti fissare se qualcosa non è andato bene, soprattutto in amore nel passato. L'orgoglio non deve misurare le tue azioni. Ora bisogna agire con intelligenza e anche prendersi una soddisfazione. Vergine, Marte nervosetto chiede un po' di attenzione ai dettagli fino al giorno 11. Addirittura tu pensi che un'azienda, ecco, non abbia fatto una grande scelta se lavori come dipendente oppure hai voglia di cambiare aria. Non bisogna reagire con rabbia, ci sono dei confronti da affrontare, controlla documenti e carte. La Bilancia, con Venere nel segno, è davvero molto innamorata, ma attenzione, adesso molti si innamoreranno di te. Non parlo sempre di amori passionali, ma magari di fascino, gente che nel sentirti parlare ti guarda con grande interesse e ti ammira. Ovviamente se c'è una persona che ti piace fai un passo avanti. Scorpione, questioni economiche sempre cruccio di tanti, non concentrare però tutta l'attenzione sugli aspetti pratici della vita, perché le relazioni d'amore che nascono adesso possono diventare ancora più importanti a settembre. E intanto ti indico fin da ora che domenica può rappresentare uno spazio utile per recuperare serenità. Il Sagittario oggi deve fare i conti con l'opposizione della Luna. Nulla di grave, però sappiamo che sei una persona che facilmente si allontana da persone, situazioni che sono noiose. L'ipocrisia non ha mai fatto parte della tua vita. Figuriamoci adesso che sei pronto a dire tutto quello che pensi. In coppia si registra qualche provocazione in più. Capricorno, molte questioni di chiedono attenzione, sarà meglio evitare delle decisioni frettolose che oltretutto non appartengono al tuo carattere, perché tu sei la persona che riflette prima di fare la grande scelta a passare del tempo. Più attenzione in amore. Acquario, questa Venere dice pensa all'amore e non ai guai, quindi capisco che lavoro, soldi, sei in una fase di trasformazione e forse anche in qualche caso di blocco, ma sorridi soprattutto all'amore. Pesci, oggi c'è un po' di nervosismo, ma domani il clima migliora. Quello che mi piace di questo cielo è la nuova posizione di Venere non più opposta, quindi se c'è da perdonare o perdonarti in amore, via libera. Nei prossimi giorni non manca fiducia e arrivano delle occasioni. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domani.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: 1995, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1995.
3: Latte Miele.
2: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: mezzanotte e 6. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1990. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1990.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele.

0: 1 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele, 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
1: Latte e miele.
0: Radio Latte e Miele.

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.